listening to Call Your Radio Extra.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Network.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ma questo non è
0: series.
1: Male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: E quando guarda la torre, ripensa a
3: Lucio Corsi, gli Exotago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
2: Per sentirsi a Pisa. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
18: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
19: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
20: Mi sento già molto più grande.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
15: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Rock.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: The hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in town.

0: see you later.
1: Play the rock.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Onde che girano e girando cambian faccia.
2: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
1: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Traffic.

on the door frame.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
19: Investi in radio, la radio rende.
18: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.com.
20: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche...

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Amici di Pills, ben ritrovati, io sono Mattia, qui accanto a me per la prima volta c'è Margherita.
3: Buonasera.
2: E oggi abbiamo l'onore di avere qui di fronte a noi Cherry Wise.
4: Ciao ragazzi, ciao.
2: Come stai?
4: Bene, molto bene.
2: Posso chiamarti Stefano?
4: Certo, non mi chiama nessuno, non Stefano, ti chiamo solo mia madre,
2: Cherry.
4: Mio padre. Sì.
3: Ah, allora saremo i primi, ah no, quindi Cherry.
2: Cherry, no, saremo
4: Cherry,
2: i primi.
4: Cherry, va benissimo. Allora,
2: sì. Sì, io purtroppo questo, purtroppo, per fortuna, per me è un vanto avere questo accento pugliese, questa cadenza pugliese. Si sente?
4: Poco.
2: Perfetto. Perfetto. Sei qui a presentare il tuo nuovo EP,
4: esatto,
2: che è Sunboy.
4: Esatto.
2: Come nasce?
4: Beh, un EP poi è strano perché è di due sole tracce, quindi.
2: Di due sole, sì, un mini EP,
4: esatto, un EP, l'EP dell'EP.
2: Una A e una B.
4: Esatto, A e B, sì.
2: Perfetto.
4: Una formula che ho già sperimentato con l'EP precedente, dove metto una canzone più, diciamo, da ascolto e una più da club, no? Più da, per i DJs. E mi piace questa formula perché riesci a non buttare via anche le tracce magari più, appunto, più da club, più da DJ. Le puoi comunque far uscire. Chiaramente sono riempitivo, però sono delle tracce a cui tengo lo stesso.
2: Quella di prima era If You, giusto?
4: Esatto.
2: Quello com'è andato? Bene?
4: Bene. Quello poi è uscito per un'etichetta americana, si chiama Openers, e si è andato veramente molto bene, devo
2: dire. Sei contento?
4: Sono contento. Sì. Infatti sono loro che mi hanno un po' illuminato su questa nuova formula dell'EP a due tracce.
2: Quindi è una formula che viene da oltreoceano,
4: capito?
2: Bello.
4: Sì.
3: No. Come mai invece Sunboy? Da dove hai preso ispirazione?
4: Dici il nome?
3: Sì.
4: Beh, allora io già ho una canzone che si chiama Ragazzi del Sole,
3: sì,
4: e quindi è un po'
3: una
4: continuazione di questa narrazione. A questo giro diventa in inglese e al singolare, un po' perché mi sento adesso io più Sunboy, infatti la musica è molto più solare, la definirei solare. E guarda, la traccia principale, che si chiama Sunboy, appunto, che dà il titolo all'EP, nasce tantissimo tempo fa. È questa melodia che avevo mi era venuta, non mi ricordo nemmeno quando, ma siccome ti parlo, siccome era il 2022-23, sì, e io avevo questa melodia e secondo me era molto forte, però non riuscivo mai a trovare il suono giusto per questa melodia. Poi sono successe una serie di cose a questo brano e magari dopo ne parliamo più con calma. Non lo so, forse adesso è il momento di parlarne, perché dopo
2: la casa, sì, vai al mare, torni al mare.
4: Vabbè, allora questa cosa qui non l'ho mai detta e semplicemente io ero finito su una, stavo per finire su una compilation molto importante internazionale con il brano originale. E poi alla fine mi hanno detto: guarda, alla fine il brano non entra perché non riesce ad entrare nel mix. E allora io ho detto: ma questa melodia, secondo me, messa come era messa prima, era sprecata. E quindi era un momento in cui ero suggestionato da questi brani con degli archi e mi ero messo a fare un sacco di prove di archi che andavano, no? Molto luminosi. E poi è successa questa cosa e avevo questa melodia, ho detto: ma proviamo a metterla su questi archi, e mi piaceva. E poi ho detto: però il suono non è quello giusto, perché all'inizio era tipo un glockenspiel, una marimba, no? Un suono percussivo metallico, sordo, che ti trasmette altre cose, no? Ti trasmette magari tranquillità, pace, e invece io ho bisogno di energia, quindi ho detto, mi sono scervellato, perché questa melodia secondo me doveva venire fuori di più. Ho detto: vabbè, ma chi se non il grande maestro può illuminarci la via? E quindi l'ispirazione arriva dalla More to Jure di Gigi Doug.
2: Gigi Doug,
4: che secondo me è un pezzo incredibile.
2: Sì, assolutamente. Vabbè, ha fatto la storia della,
4: certo,
2: musica elettronica italiana.
4: E non solo.
2: E non solo.
4: E secondo me è abbastanza rappresentativo di quello che noi italiani sappiamo fare forse meglio, cioè che è inventare le melodie. E quindi ho detto: oh, ragazzi, cioè era un po' imbarazzante, no? Perché dici, comunque lo associ a un certo tipo di mondo, dici, rischi di risultare un po' quasi kitsch, però in realtà secondo me è perfetto, perché poi quel suono lì simula una tromba di fatto.
2: Sì.
4: E la tromba è uno strumento squillante che canta, che fa la melodia, e quindi insomma questa è la genesi musicale.
2: Sì, secondo me si è riuscito molto a portare quel suono anni 90 in un suono abbastanza moderno, devo dire.
4: Sì, quello era l'obiettivo. Poi io comunque appunto da un bel po' di anni che mi sono fatto svariate ricerche su tutto il mondo della trance progressive degli anni 90, che andava tantissimo in Italia, e io sono convinto che andasse anche perché rispecchia un po' il nostro modo mediterraneo di vivere, forse, no? Di essere più improntati a parlare, a cantare, e quindi la melodia per forza di cose entra in questo tipo di musica, perché noi appunto la nostra parlata è melodica e in qualche modo ci rispecchia.
2: Ci sta, dicevi che avevi questa melodia da un po' di tempo.
4: Sì.
2: Da quanto tempo? Hai detto 2 anni?
4: No, secondo me ce l'avevo dal 2022.
2: Ah, ok, ma quanto è difficile? Cioè, ti succede spesso che hai questa melodia in testa per tanto tempo e poi, non lo so, tutto d'un botto ti esce fuori, oppure è una roba che ci metti un po' di anni, prendi e rilasci? Come funziona?
4: Guarda, ci sono tanti brani che iniziano anni prima e vengono finiti anni dopo, nel mio caso. Sono uno che rimugina parecchio sulla musica che faccio. Difficilmente un brano inizia e finisce così in un secondo. Però per contrasto, l'altro brano dell'EP Sunboy, che si chiama Sun Friends, è così in realtà. L'ho fatto in aereo mentre tornavo dalla Sicilia.
2: Quindi di jet.
4: Sì, ecco, quello è venuto fuori così in un secondo. Poi l'ho un po' sistemato, magari ho cambiato 2 o 3 suoni, però quello proprio è venuto fuori in, ti dirò, sì, un giorno. E quindi mi piace anche questo contrasto dei due brani che hanno proprio un iter totalmente opposto.
2: Un EP molto estivo, ecco.
4: Sì, sì, assolutamente.
2: Quindi perfetto anche per la data di uscita.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: È, guarda, tutto perfetto.
4: Poi questo non è troppo programmato, perché poi, sai, la musica la finisci, la impacchetti mesi prima, e poi anche devi vedere la data d'uscita, insomma ci sono tutta una serie di cose tecniche che poi vanno al di là del pensiero musicale, e quindi delle volte ti va di culo che esce proprio quando dovrebbe uscire, delle volte invece non c'è questo giusto tempismo. Però sono anche convinto che poi la musica debba essere non stagionale ma eterna, perché poi uno magari la ascolterà, che ne so, tra 6 mesi, tra 15 anni, insomma non si sa mai cosa succede. Cioè non è che stiamo vendendo ciabatte per l'estate.
2: Certo.
3: E tra l'altro in quest'ultimo EP si percepisce, secondo me, un cambio di rotta nella tua, diciamo, carriera, perché come avevi detto, se non sbaglio, in uno degli ultimi reel che hai postato, ogni disco, ogni album barra EP rappresenta un momento della tua vita e come affronti quel determinato momento. Ovviamente correggimi se sbaglio, e noi ti volevamo chiedere che cosa è cambiato in Stefano in questo EP rispetto magari a Wax Tape e i dischi precedenti.
4: Hai detto Stefano.
2: Benissimo. Ti senti un po' la mamma.
4: Sì, sì, sì. Ma guarda, hai perfettamente ragione, infatti appunto l'avevo dichiarato in questo reel che ho pubblicato. E, sai, Wax Tape, io arrivavo da degli anni di tanta produzione musicale, e poi erano anche gli anni subito dopo il Covid in cui penso tutti noi abbiamo avuto un po' di malumori, malesseri espressi più o meno bene, male, non lo so, insomma. Non è stato di sicuro un bel momento, e secondo me gli strascichi si vedono ancora per forza di cose. E ecco, io forse in quel momento lì avevo visto tutta una serie di problemi nel mondo che mi circondava, e li avevo affrontati con rabbia, appunto oscurità. E invece secondo me il cambio di rotta si vede anche già dal mio ultimo disco, Onda Tonda, dove la musica è molto più, sì, ti direi gioiosa, luminosa, anche se comunque io cerco sempre di mettere un po' di nostalgia, un po' di malinconia nelle cose che faccio, perché mi piace questo contrasto. E poi mi viene, insomma, non, sono anche cose che non si comandano più di troppo.
3: Super naturali,
4: sì. Esatto. E quindi sì, diciamo che la differenza un po' può essere in questo, dove c'è sempre tanta energia, penso, nei miei brani, perché anche in Workstate c'era questa energia. E però adesso è più un'energia solare, no? Più cercare di affrontare i problemi. No, mi viene da dire con un sorriso, che è veramente una frase del cazzo.
2: Una frase fatta,
4: esatto.
2: Veramente.
4: E ovviamente è molto più profondo di un sorriso, però sì, per riassumere direi
2: con un sorriso.
4: Con un sorriso.
2: Un Samboy.
4: Esatto.
3: Hai fatto la tua trasformazione.
4: Esatto.
2: No, ma sempre di quel reel, mi è fatto venire in mente un'intervista che ho riguardato prima di questa intervista, di Lucio Dalla, cui diceva praticamente la stessa cosa che dicevi tu, cioè io non sono più cosciente di niente. Che è la cosa più bella che un uomo possa dire, ma non soltanto quando fa un album o un EP o un singolo, ma in qualsiasi momento, perché questo album è come sono io adesso. E questo era dell'83, prima dell'album 1983. Ti volevo chiedere, c'è qualcuno a cui ti ispiri? Abbiamo detto prima Gigi Dug, qualche grande a cui riguardi indietro con un po' di nostalgia, riguardi un eroe, un qualcuno a cui ti ispiri tanto?
4: No, una persona o una figura in particolare assolutamente no, perché non, distinto mi viene di fare musica per i fatti miei, e ci sono di sicuro tante influenze che però colgo in maniera inconscia.
2: Certo.
4: Di sicuro tutto il periodo che ho passato ad ascoltare la musica trance, progressive, mi ha lasciato un segno, ma anche ascoltando tutta musica nuova, attuale, anche appunto contemporanea di altre persone vicine a me che fanno uscire musica, di sicuro mi ispira quotidianamente. Però ti dico, non è che c'è un qualcuno che dico... Allora, forse, guarda, ti dirò, se c'è qualcuno che non è che mi ispira, che io ambisco ad arrivare a farmi ispirare da lui tutti i giorni, però Paul Kalkbrenner mi ispirò tantissimo molti anni fa, quando vidi il suo film. Io avevo penso 18 anni quando vidi il film Berlin Calling, ma mi piace moltissimo questa sua atmosfera sognante che c'è in alcuni brani, ad esempio Azzurra è un brano che a me piace tantissimo. E ecco, lui potrebbe essere un buon punto di partenza per capire certe cose, però in realtà se ascolti la mia roba non la cogli questa cosa qua.
2: Certo, no, assolutamente. Tra l'altro, cioè, io ti volevo fare una domanda che adesso facciamo un volo pindarico.
4: Vai, vogliamo.
2: Vogliamo. L'abbiamo chiesta a Rossella Essence quando è venuta,
4: sì,
2: l'altro giorno. Qual è il tuo rapporto con Suno, con le AI? Proprio non c'entra un cazzo, però...
4: No, guarda che invece ci sta, è un argomento interessante. Allora,
2: anche perché Samboy, ho pensato Suno, certo, chiediamogli di Suno, assolutamente. Magari scopriamo che ha fatto con le AI.
4: Cambi una lettera, togli una... No, comunque, guarda, io per curiosità ho provato Suno. Non mi sembra al momento interessante per quello che voglio fare io, perché Suno, come tutte le AI, fa una media di tutte le cose che sono successe e cerca di darti il risultato più plausibile.
2: Sì.
4: E quindi io credo che la musica sia interessante quando non è plausibile, quando porti con sé un errore, come

0: io credo che tutti questi strumenti nuovi siano degli strumenti molto potenti che, se usati bene, possono ampliare la nostra capacità di creare, ma la nostra capacità di creare dipende tantissimo dal nostro allenamento alla creatività, e se noi perdiamo la capacità di essere creativi, questi strumenti non ci servono a nulla, perché è come se c'hai, non lo so, una macchina potentissima ma non sai più sterzare, e allora cosa ti serve una macchina potentissima? E il mio grande sogno, che ho in mente da tantissimi anni, da quando studiavo al conservatorio, è: io spero che un giorno venga inventata una macchina che ti si attacca al cervello e tu, senza dover passare tramite uno schermo, una tastiera o degli altri comandi, col tuo semplice pensiero tu riesca a creare musica. In quel caso allora forse l'intelligenza artificiale potrebbe essere davvero interessante, però sei tu che la controlli. Io non so, questa è una mia, un mio volo pindarico.
1: Un tuo volo pindarico.
0: Però ecco, io credo che l'intelligenza artificiale su uno, ad esempio, può essere molto utile a chi vuole fare musica, diciamo, dozzinale, no? Io penso che gli autori del pop devono essere molto preoccupati al momento, perché lui fa lavoro autorale.
2: Ti è mai capitato di scambiare una traccia AI con una traccia umana?
0: Nell'ascolto. Non capire che era un AI. Non lo so, guarda, probabilmente sì, perché nel senso non ne sono sicuro. Ho sgamato delle tracce AI e mi sembra che l'AI al momento nella musica sia usata più che altro per fare musica volgare o oscena. Ci sono svariati esempi. Ad esempio ho beccato un tizio, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque è un cantante finto di music, black music, tipo soul, però con i testi proprio ghetto, rap, tipo dice bitch, get out the way, capito? Comunque è interessante, perché lì c'è uno che ha avuto quell'intuizione, ha detto: io vorrei fare questa cosa, prendere come se avessi una band cazzutissima che fa soul e gli faccio dire queste grevità. Chiaramente nella vita reale tu dovresti spendere dei soldi per fare una cosa del genere e magari uno non si accolla di fare un progetto del genere, invece questo col prompt l'ha fatto.
3: Ma invece, prima stavi parlando di errori, c'è un errore che magari hai incontrato nel tuo percorso, che ha reso un pezzo più forte ed è diventato il pezzo magari distintivo di qualche brano, non so.
0: Allora, di sicuro, sai che... vedi, questa è una cosa a cui avrei dovuto pensarci, perché effettivamente è successo mille volte, ma sai, è che secondo me è una cosa costante, nel senso, banalmente, quando tu fai musica il modo di produrre è vaghi tra le librerie di suoni che hai e magari per sbaglio ti fermi su un suono che non lo consideri quello giusto, ma in realtà poi ti accorgi che gira bene.
3: Ho capito.
0: E quindi alla fine io penso che l'errore sia costante. L'allenamento, la parte difficile è capire l'errore.
3: Sì.
0: Però ci sono esempi, ad esempio c'è un brano famosissimo di cui io non ricordo mai il titolo, però il riff principale in realtà era la linea di basso che aveva fatto il bassista e per sbaglio qualcuno ha schiacciato il tasto reverse e hanno ascoltato il giro di basso al contrario e hanno detto: ma questa è una melodia pazzesca, ed è diventato un classico che ma adesso non mi ricordo il titolo, però lo conosciamo tutti.
2: Ok. È proprio un classico.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
2: Io invece ti volevo chiedere del tuo party Init.
0: Sì.
2: Perché nel 2022 hai fondato Init qui,
0: sì,
2: a Milano, al NAMA.
0: Sì.
2: Che tipo di party è?
0: È Finit.
2: È Finit.
0: È finito. È Finit. Finit.
2: Ah, allora scusa. Allora questa la tagliamo, quindi salutiamo chi ci editerà la puntata. Taglia, taglia, taglia.
0: No, però guarda che in realtà se vuoi se ne può parlare.
2: Sì.
0: Perché
2: allora che tipo di festa è stata?
0: È stato, allora, era iniziata al Q-Club. Era nata in maniera molto... chiamerei spontanea. La mia idea era di... allora è molto complicato, no, non è molto complicato, devo riuscire a dirlo. Allora la mia idea era di cercare qualcosa di nuovo e spontaneo all'interno della musica elettronica italiana, senza l'obiettivo di creare qualcosa di forte. Infatti dopo questa festa è anche finita, perché è molto difficile fare il promoter e il musicista allo stesso tempo, sono due lavori, insomma, o fai uno o fai l'altro, e poi organizzare le feste a livello economico è un gran salario.

0: basso ogni volta, c'è tante di quelle ansie, appena tu accendi un locale sei sotto di tot 1.000 euro, e quindi poi la gente compra il biglietto sempre all'ultimo, quindi tu stai lì fino all'ultimo a dire ma ce la faremo, non ce la faremo, poi il mio obiettivo era divertirmi, non stare qua in ansia una settimana a sperare che questi vengano, no? Poi alla fine vengono, quindi però tu ti sei fatto una settimana di ansia. Però guarda, l'obiettivo appunto era trovare, l'obiettivo scritto era trovare la spontaneità nella musica, che secondo me si stava perdendo, ma è un tema tutt'oggi secondo me. E anche, sai, io arrivando, essendo prima un produttore di musica pop, volevo lanciarmi in questa nuova avventura anche per far vedere ad altri produttori che non ci si deve limitare in un solo ambito, e che la creatività va coltivata anche cambiando i campi. E secondo me poi questa cosa un po', io non so se è grazie al mio messaggio, però di sicuro sarà servito in qualche modo, però visto che qualcosa è successo dopo, no? E banalmente so che Camouflage era venuto un po' di volte alla festa, io non lo sapevo.
1: Certo, anche con la maschera.
0: Perché, capito? E, poi è appunto, purtroppo quando ti scontri con le dinamiche di un mercato come quello di Milano, devi poi fare delle certe scelte e quindi anche la direzione artistica, era difficile mantenere una certa linea. E, però quello che è stato secondo me è servito, chiaro, almeno per me, anche per qualcun altro, e di sicuro è stato anche divertente.
2: E tu per tanti anni, hai detto poco fa, sei stato un grandissimo produttore e sei stata una figura fondamentale dietro il suono di artisti come Fra Quintale, Franco 126 e eccetera, tantissimi, Coez anche. Cosa ti ha spinto a concentrarti magari di più su una carriera da protagonista, diciamo? Magari non riuscivi più ad esprimere quello che volevi attraverso il suono di altri, attraverso la voce di altri, oppure per altre motivazioni?
0: Beh, di sicuro sì, sai, dando tanto agli altri, dopo un po' questa vena si esaurisce, e io credo che comunque in certe circostanze la vena sarebbe ancora viva, e però è stato proprio un mio interesse, perché diciamo che dopo tutto quel periodo, poi con l'arrivo del Covid, io ho proprio notato nella musica, chiamiamola cantata, uno stagnamento di argomenti,
2: sì,
0: e quindi non la ritenevo più tanto interessante per me, e invece la musica strumentale mi dava la possibilità di ampliare tantissimo i mondi di cui si poteva parlare, senza le parole, perché appunto la musica è un linguaggio molto più ampio della lingua, delle lingue che abbiamo inventato noi, che sono dei dispositivi poveri, no?
2: Certo.
0: Perché alla fine già è limitante la lingua, poi noi non sappiamo più parlare perché non leggiamo più e non scriviamo più, quindi siamo messi male. Adesso per fortuna la musica, con una nota puoi dire tantissime cose, e io potrei dire una cosa che per te vale un'altra, e questa cosa è interessantissima. In più il momento del DJ set è un momento più orizzontale rispetto a un momento verticale come quello di un concerto, dove c'è una scaletta prestabilita, dove la gente sta sotto un palco col telefono a subirsi. Cioè, adesso io la sto dicendo male perché non è sempre così, però a me è sembrato che negli ultimi anni i concerti siano diventati davvero un momento dove qualcuno sta sulla cattedra e ti sentenzia in testa delle frasi, e tu da sotto filmi sperando che la tua divinità ti colpisca. Questa è la mi accorgo che è veramente brutta come l'ho detta, però è un estremo di questa cosa. Mentre nel DJ set la cosa che mi affascina tantissimo è che il DJ deve adattarsi alla pista, ma anche la pista si deve adattare al DJ. È uno scambio costante che non sempre funziona, perché come tutte le cose improvvisate o più o meno improvvisate, per forza di cose non può andare sempre bene, e come la vita ti insegna che non può essere sempre tutto al massimo, tutto giusto, tutto perfetto. Devi sapere anche gestire le volte in cui la situazione non ingrana. E secondo me è veramente affascinante, di grande insegnamento.
2: Sicuramente stimolante,
0: sì,
2: possiamo dire.
0: E anche di crescita.
2: Certo. Io ho avuto modo di vederti un po' di tempo fa al Brucia Festival di Savona.
0: Ah,
2: e,
0: sì.
2: Sì, e ti volevo fare proprio una domanda al riguardo, mi hai anticipata tu. E tu, siccome è tornato molto il concetto nei tuoi dischi EP di passare dall'io al noi, mm-hmm, e quindi tu, come hai detto anche precedentemente, nei live cerchi un po' di non seguire una scaletta preimpostata, piuttosto preferisci improvvisare durante il concerto, durante il DJ set, oppure preferisci seguire un ordine, non lo so, una...
1: No. Cioè, te la prepari, no, la playlist su record?
0: No. Allora, okay, nei DJ set non è mai preparato il DJ set. Anche quando è preparato, alla fine, cioè anche se, certo, se arrivo una volta e dico, secondo me questa sera devo suonare queste 8 tracce, poi alla fine arrivi lì e non le suoni perché ogni volta è diverso. Io quello che faccio è cercare di immaginarmi come sarà la situazione e farmi una playlist da cui attingere, di 100 brani. Mm-hmm. Però poi capita che vado in altre playlist, in altre cartelle, a prendere altri brani. E forse la cosa che più o meno mi preparo mentalmente o anche fisicamente è l'inizio, perché l'inizio, sai, è sempre un po'...
2: Vabbè, certo.
0: Però poi magari arrivi lì, vedi com'è la situazione, dici no, però secondo me io devo iniziare in un altro modo. E questa cosa è veramente stimolante e divertente. È anche molto ansiosa delle volte, perché ci sono dei momenti in cui tu non imbrocchi un brano, non imbrocchi un altro e vai nel panico e come fai sbagli, può succedere, è successo. E mentre quando faccio il live set lì, per forza di cose è una scaletta, perché il live set non può essere, cioè l'improvvisazione è sulle minime cose, no? Su magari far durare di più un passaggio, suonare delle note diverse. Però quello ovviamente, essendo un live, è preimpostato, perché ci sono anche le visual, insomma è tutto coordinato. Però il DJ set non è mai preparato.
2: Sì, è una sensazione molto bella che mi hai trasmesso, è che si percepiva quasi che non fossi tu il vero protagonista della serata, ma fosse il pubblico che ballava, e mi è piaciuto molto questo... questa emozione anche che hai trasmesso, anche l'emozione che si viveva tra il pubblico, appunto, che ballava. Per questo ti ho voluto chiedere.
0: Ecco. Beh, guarda, grazie mille, veramente un bellissimo complimento.
1: Un applauso.
0: Questo, grazie. Tra l'altro, in quel caso ho portato delle visual pazze che non ho mai portato, è di un canale YouTube in cui sono iscritte 4 persone, di cui io sono una delle 4, che è un tipo, penso, norvegese, che inquadra aerei.
1: Bellissimo.
0: Che decollano, o autobus, o in quel caso c'erano anche delle gare di salto di conigli.
2: Sì, e infatti la cosa che ci aveva fatto molto ridere è che dietro vedevamo queste scene al di poco veramente bizzarre.
0: Sì.
2: Ci eravamo quasi incantati a vedere questi conigli che,
0: sì,
2: saltavano, faceva molto ridere.
0: Ma infatti è stato incredibile, a un certo punto io ovviamente le visual non le vedo mai perché sono alle mie spalle, e a un certo punto mi accorgo che la gente faceva delle ovazioni, ma io non è che stavo cambiando il pezzo, stava entrando,
2: sì,
0: una cosa, ho detto ma che cazzo sta succedendo?
2: Sì, perché
0: sono
2: a un
0: girato.
2: Certo punto stavamo aspettando tutti che un coniglietto saltasse, un sacco, una roba del
0: è tipo
2: genere.
0: La scena, non so se avete visto The Office.
1: Certo.
0: Quando c'è il quadro nel televisore, nella salva schermo,
1: sì, deve prendere l'angolo
0: e Michael pensa di aver detto una cosa incredibile, tutti esultano, ma era per l'angolo che aveva colpito il quadrato. Incredibile. Mi sentivo un po' Michael Scott in quel momento.
1: Vabbè, su questo allora diciamo le prossime date.
0: Sì,
1: il 18 luglio a Putignano,
0: casa tua,
1: a casa mia,
0: a casa tua.
1: Come la villa, guarda, preparato il
3: vieni a ballare.
1: poi abbiamo TV Spenta in Piazza Matteotti a Rapolano Terme.
0: Esatto.
1: Poi a Genova al Bon Film Club
0: il 31, perché io ho scritto il 30.
1: Ah, il 31.
0: È sbagliato. 31 al Bon Film Club,
1: il
0: posto
1: 31.
0: Incredibile, io non vedo l'ora di suonare al Bon Film Club.
1: Senza sminuire gli altri.
0: Certo,
1: senza,
0: certo,
1: sminuire,
0: no,
1: ad esempio Art and Sound Corte Trocolo a Cavalla, Cavaglion Veronese.
0: Cavaglion.
1: Sì, purtroppo io sono di, appunto, Noci, vicino Putignano, quindi Cavaglion Veronese non è nelle mie corde. Poi abbiamo Mosaico Festival,
0: esatto,
1: a Piazza Armerina.
0: Esatto, in Sicilia.
1: In Sicilia. E chiudi il 29 agosto, Circolo Summer Fest, Barberina Tavernelle.
0: Esatto, in realtà poi ci saranno altre date che annuncerò a breve, di cui una la dico adesso, non me ne frega un cazzo.
1: Vai, vai, giù,
0: vai.
1: Giù.
0: Il 10 agosto, sempre in Sicilia, sulla barca di Ortigia.
1: Bellissimo.
0: Wow. Che è bellissimo lì. Bellissimo. Ho già fatto l'anno scorso esattamente il 10 agosto o l'11, però, quindi sono molto regolare in questo.
1: Beh, su questo ti ringraziamo. Grazie Jerry Wax per essere passato da Pils a Poliradio. Io sono Mattia, qui accanto a me grazie Margherita. E noi ci vediamo alla prossima Pils.
2: Alla prossima.
1: Ciao ciao.
2: Ciao.
3: Pils. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Okay.

0: Lascia la rossa, esti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nell'acqua.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato.
2: Sì, direi.
3: Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio, In Tasca appunto si chiama.
3: Yes.
2: E volevo farti giusto qualche domanda, parlare un pochettino se per te va bene.
3: Pronti.
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come che ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei e in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, okay.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti, e semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che tu hai ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. Mm-hmm. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente. Altro che suonare Bach. Cioè, spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire. Però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco, quello verde,
2: ah, sì,
3: con la X.
2: Ah,
3: bellissimo.
2: Quello...
3: Cioè, Multiply, non X.
2: Quello è veramente un grande disco.
3: Madonna mia.
2: Quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono passati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Mm-hmm. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare, mm-hmm, a propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. Mm-hmm. Cioè comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda,

0: circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì, o perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto: ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì, e quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque volente o nolente nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche secondo me in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici: madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera eccetera. E ci sta, sono d'accordo. Quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo, però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
1: Okay. Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino, un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come tu giustamente,
0: sì,
1: ti penso, non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza,
0: sì,
1: che
0: ma avuto. Oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, cioè ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo. Però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step. Quindi ci sta. Ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero. Lì ho cercato di imparare. Ecco.
1: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza. Tu hai fatto uscire il tuo EP Mare e Città nel 2022, mm-hmm, e adesso siamo nel 2026, c'è il tuo nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
0: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante. Cioè, quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece, mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa. Cioè, secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico: wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica e che, tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una... non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi, in modi di esprimermi che non conoscevo. Mm-hmm. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o due anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
1: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, la mia musica devo avere il tempo di viverla.
0: Esatto.
1: Esattamente come dicevi tu, effettivamente.
0: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare. Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
1: Però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
0: Siamo noi.
1: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima appunto sono usciti due singoli, prima Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare appunto è una canzone che parla di scelte, no? E all'interno della tua carriera musicale o anche personale sono state delle scelte che magari avresti a posteriori avresti detto forse quella volta avrei voluto fare diversamente oppure invece no?
0: Io penso che non ci sia una singola persona al mondo a cui non è successa questa cosa, no? Di pensare cavolo, a saperlo, il senno di poi. Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto vero. Cioè io mi sento molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica. Quindi non tornerei indietro su nulla. Anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
1: Bene, è una cosa molto bella quella che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione con questa canzone?
0: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto, senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro prima dei concerti, prima dei live il giovedì sera mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine, dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso e da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli, e siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa... In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era già... era una sua idea e poi mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
1: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite, quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei, appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
0: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale, irraggiungibile, perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai. E tutti, e come io sarei diverso, il mondo lo sarebbe, e quindi perderemmo tutti la nostra unicità. E quindi dico, nel mondo che vorrei non mi riconosco, perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una è un po' un'accettazione della propria unicità, e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
1: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguardo a Task, se ce ne vuoi parlare, che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco, e volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua. Ce ne vorresti parlare un pochettino?
0: Sì, Task è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento. È proprio un po' il nucleo, ed è, a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo, ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi, o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così, senza sentire la canzone, però ecco, è un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
1: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine, sia dell'album che dei singoli usciti, che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
0: Sì, diciamo blu.
1: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure l'ho scelto veramente?
0: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto. Perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu, e io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori. Figurati il blu, che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool. Quindi nero e bianco, perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile, e poi rappresenta, credo, appieno la... In generale volevo che il disco avesse un colore, e quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco è stato chiaramente quello, il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose. È un blu abbastanza acceso, è un blu, chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello. A me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu, dico va bene, è giusto, è lui.
1: Per chiudere un attimo l'intervista, volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio, yes, ci sono date in programma o...
0: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano, il 19 giugno, mm-hmm, al Festival di Siamo Magazine. Sarà una data molto figa, c'è una lineup incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
1: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
0: Beh, io sono Baltimora, e Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
1: Perfetto, grazie.
0: Mi dovrei fare Twitter, ex, sì, forse.
1: Perfetto,
0: grazie.
1: Ringraziarvi tantissimo per aver partecipato all'intervista, ringraziamo gli amici Pizz per averci ascoltato e niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio allora.
0: In tasca il 29, ciao ciao.

0: se finisce.
1: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
2: Ma cosa stai facendo?
1: I fondamentali e proprietà intellettuale.
2: Ma cosa sono?
1: Transmission Series, vedere le macchine artificiali.
2: Ma che dici?
1: Digital Humanities, Fundamental of Communication Network.
2: Ma quanti sono?
1: Building Design for Tropical Climate Series.
2: Ah, ma questo non è male.
1: Composizione musicale con strumenti di
2: intelligenza artificiale.
1: Costruzione e nuove tecnologie.
2: Ma come mi ci iscrivo?
1: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
3: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poly.

And now, rock classic.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Dal regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
9: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.
10: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
9: The best music in town.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio. Radio. The best music in town.

0: Holly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 19.01 qui su Poliradio.
2: Io ho un problema con le bestemmie.
3: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi.
4: Sfarzosa, ha fatto i miliardi. Scusate, voi mi bestemmia pure.
5: Ma cioè, guarda, se, cioè, forse le bestemmie è l'unica cosa che teniamo.
2: Il problema non è Dio.
6: Sì, ma non mi costare questo sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
7: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: La sdegolatezza pura che non ha a che fare col genio mi salta.
1: Lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18, per la scuola pubblica, e io lotterò fino alla morte per questo.
2: Se vi va bene, bene, se no, sega.
3: Un programma che non è mai sopra le righe.
4: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
3: Bella rega, benvenuti e benvenute a questa 93esima e ultima puntata della stagione di Tutti Dentro. L'ultima puntata in diretta, vabbè, ne parliamo dopo. Io come è sempre tutto, ne parliamo dopo, comunque da un anno a questa parte. Io come da 3 anni a questa parte sono Johnny Shock, e come da 3 anni a questa parte alla mia destra Mauro Carlino, buonasera.
5: Buonasera Johnny, buonasera.
3: Come stai?
5: Ma guarda, vorrei stare con i piedi in piscina, invece mi sento con un piede nella fossa, quindi non lo so.
3: Esatto, adesso poi dopo ce lo racconti. Adesso facci presentare alla sua destra, quasi di fianco al generale Vannacci, Santa Maradonghia.
6: Hola.
3: Come stai?
6: Stanchissimo, sto morendo.
3: Beh, per gli esami?
6: Per gli esami, perché ieri ho fatto le lauree dei miei amici, quindi sono ancora in after.
3: Ci sta.
5: Più stanco per le lauree che per gli esami, dai.
3: Allora, adesso facciamo questa cosa. Siccome oggi è l'ultima puntata della stagione di Tutti Dentro e l'ultima in diretta, perché poi dopo racconteremo cosa succederà ancora dopo, facciamo una puntata speciale dalle 7 alle 9, in cui abbiamo chiamato quasi tutti gli ospiti che sono venuti da noi quest'anno. Con ogni ospite facciamo uno slot di un quarto d'ora circa, in cui parliamo di un pezzetto di una cosa. Anzi no, con ogni ospite, con ogni coppia di ospiti, perché li abbiamo messi quasi tutti insieme. Ospiti
5: Dio li
3: diversi.
5: Fa, poi Johnny li accoppia.
3: Dio li fa e poi dopo noi li accoppiamo. E quindi parliamo di un pezzetto di una cosa, e poi dopo alla fine facciamo dei salutones finale, raccontiamo un po' cos'è che facciamo, tiriamo la somma di quello che è successo quest'anno, raccontiamo un pezzetto di quello che succederà dopo e forse quello che succederà
5: e Johnny piangerà
3: anche l'anno prossimo. Io piangerò tantissimo. Poi dopo dalle 9, mi raccomando, 9, 9, 10, ci becchiamo in Piazza Leo, che beviamo delle birre, stiamo insieme, spariamo dei grandi fumogeni, la mia cosa preferita nel mondo. Ma voi nel frattempo, se per questa ultima puntata ci volete scrivere, potete farlo potete telefonarci in diretta allo 0223992475 oppure allo 0223992476. Potete scriverci solo messaggi di testo su WhatsApp al 320320-5652, oppure se volete mandarci dei vocali, dei video, delle foto, potete farlo su Telegram a @PoliRadioBot, oppure se ci volete vedere in onda potete farlo su twitch.tv/poliradioit. bellissimo. Nel frattempo salutiamo anche i nostri due ospiti di questa prima ora, Nipple Nape e Franardiello. Buonasera.
7: Ciao.
8: Buonasera ragazzi, buonasera.
3: Come state?
7: Accaldati.
8: Bene, accaldati. Bene, io bene. Noto che manca qualcuno però, se non
3: manca,
8: sbaglio.
3: Porca puttana, come tutte le volte.
5: Lui arriva a ridosso delle 8, ora che sono le 7.
8: Okay. Esatto. Cavaliere, diciamo, viene quando vuole, ecco.
3: Esatto, ma lui sia veramente come se fosse il padrone. Va bene, adesso che abbiamo presentato tutti i nostri amici, i nostri fellas in un certo senso, ci ascoltiamo All My Fellas. All My Fellas.

0: All My Fellas di Freaks, qui su Poliradio, che non è Freak, quello dei Surf Course, chiaramente. Ma facciamo un bel applauso, con solo 8 minuti di ritardo stasera, un incredibile Stevie miracolato.
1: Otto minuti sulle 7, non sulle 8, quindi direi un grande traguardo.
2: Grande anticipo. Comunque lui arriva sempre dopo apposta perché vuole farsi salutare, vuole ritagliarsi quel momento in cui c'è solo il saluto suo.
0: Come stai?
1: Vorrei avere un piede nella piscina, ma ce l'ho nella fossa. Questo che senti, ti stavo sentendo mentre venivo, quindi pure...
0: Porca troia! Dai, raccontiamo questa storia della piscina. No, perché noi la settimana... No, noi è da un mese che stiamo preparando questa cosa, no? Infatti l'abbiamo fatta ovviamente nel modo peggiore possibile, però...
2: All'ultimo minuto,
0: intendi. All'ultimo minuto, e abbiamo detto, vabbè, spariamo i fumogeni, va bene, facciamo del casino, ma... A un certo punto Mauro si è uscito con questa stronzata che adesso, se non stesse bevendo, potrebbe anche raccontare.
2: Io ho detto, sarebbe bello fare una diretta non dallo studio, ma da fuori, da dentro una piscina. Chiaramente per limiti tecnologici questa cosa non si può fare. Però dell'idea forse si era mantenuto solo la piscina, o sbaglio. Solo che c'erano degli evidenti limiti liquidi,
3: ma fisici,
0: sì,
3: proprio.
0: Tipo una sera eravamo a casa di Mauro e lui si è reso dopo due lauree in ingegneria civile, vi ricordo, ha capito che non si può portare un metro cubo d'acqua perché pesa 1000 kg.
3: Sì.
0: E quindi lui pensava di riempire una piscina
2: alle fontanelle di Piazza Leo
0: e poi dopo di trasportarla. Vabbè, e quindi
2: invece ora la riempiremo proprio con uno sputazzo d'acqua, tanto per poter essere trasportabile.
0: Quindi tu hai una piscina in questo momento?
2: Forse.
0: Ok.
2: Vediamo quando il mio zaino di Mary Poppins che sorprese ci riserverà stasera.
0: Quindi ce lo dici dopo?
2: Sì, no, è una cosa che si evolverà nel corso della puntata. Neanche te ne renderai conto.
0: Cioè, noi non sappiamo cosa sta per succedere. Va bene. Intanto.
1: Posso fare una domanda?
0: Vai.
1: Ma perché ogni puntata Mauro si trasforma sempre di più in Cruciani?
0: Dici esteticamente?
1: Sì, ma anche nei modi di ragionare, di parlare, con questa idea della piscina.
0: Ogni giorno diventa sempre più trampiano. Va bene, e nel frattempo diamo il benvenuto ai nostri primi ospiti. Intanto grazie per aver
2: risposto all'appello.
0: Risposto all'appello di essere stati d'accordo nel fare questa stronzata. È la prima volta anche per noi. Intanto vi volevamo introdurre in questo argomento che durerà solo 10 minuti. Però noi viviamo in un mondo che ormai sta andando sempre di più nella direzione in cui tutto è contenuto, no? Quindi la radio, la cultura. Come si sopravvive in un mondo in cui sta diventando tutto contenuto e c'è sempre meno approfondimento? Noi che siamo un programma di approfondimento, a suo modo.
4: Vabbè, anche se... Io rido perché Stefano Iachini è bianco, scusatemi se mi permetto, ma
0: nonostante sia del sud Italia, comunque
4: è in paletta, capito?
2: Si sta sventolando con un pezzo di cartone.
4: No, lascio rispondere prima lei.
0: Vai, Mati.
5: Ok, allora, visto che tutto è contenuto, si cerca di fare dei contenuti che siano abbastanza intelligenti. Secondo me il modo è farlo nel modo più veloce possibile, cioè dei meme che contengano dentro tanto, super layerati, e poi lancia al pubblico sperando che qualcuno abbocchi. Per me questo è molto divertente.
2: Pensavo parlare proprio a raffica, proprio velocissimo per farci stare più parole possibili dentro.
0: Sì, che è la mia strategia, quella di andare in extra beat quando faccio i contenuti. Fra?
4: Io in realtà penso che tutto questo sia stupido. Scherzo. E no, io sono d'accordo con lei, anche io amo i meme, viva i meme. Meme significa anche uguale in francese, no? E no, secondo me nel momento in cui tutto diventa contenuto, devi essere bravo tu a documentarti fuori dal contenuto e poi immergerlo nel contenuto. Perdonatemi se ho ripetuto contenuto, che fa anche rima. Quindi secondo me la vera forza sta nel fuori, quindi mi fanno dei segni, vai, continuo a parlare.
0: Perché ci stanno telefonando.
4: Ci stanno telefonando, ci credo, grazie mille. Vorrei prendere il numero di Stefano Iachini e dirlo in live, ma mi sa che non posso. Comunque, si vedono le espressioni in radio, siete
0: bellissime. Sì.
4: Comunque dicevo, chiudo dicendo che secondo me argomentandosi fuori e portando tutto nel contenuto, crea un contenuto più lungo, aiutato anche dall'approfondimento esterno.
0: Ok, nel frattempo ci stanno telefonando ma non sappiamo chi. Pronto?
6: Pronto?
0: Chi sei?
6: Salve a tutti.
0: Ah, certo, scusa, Giulio dalla sede distaccata di Bergamo che sta arrivando qua, immagino.
6: Sì, sono dalla sede distaccata in movimento in questo
2: della tangenziale.
0: Ok.
6: No, sì, magari, sono ancora attrezzo d'Adda perché il navigatore mi ha fatto fare un giro, cioè che non ha nessun senso, se avessi fatto il giro normale, a questo punto ci sarei stato tipo 40 minuti fa.
2: Cazzo, stai attento che ti butta sulla brebemi Google Maps e poi ti fa pagare.
0: Allora Giulio, ci vediamo, tra quanto arrivi più o meno?
6: Arriviamo tra una ventina di minuti.
0: Ok, ok, dai, ci vediamo qua tra 20 minuti allora.
2: Che Dio ti assista.
0: E non che Dio t'assista di professione, però va bene.
4: Perfetto.
0: sempre bellissimo dire questa cosa. Ok, però allora vi chiedo, per tornare sull'argomento di prima, dite quindi che ha più senso fare tipo delle pillole con dei micro concetti da approfondire? Perché noi ci chiediamo spesso davvero, noi abbiamo, quest'anno abbiamo guardato un po' le statistiche di chi ascolta le nostre puntate e sono, non sono tantissime persone, ma in genere sono poche che ascoltano una puntata intera da un'ora, no? Che va un po', da un certo senso è un po' controintuitivo rispetto a com'è che funzionano i contenuti oggi, o no?
5: Allora, perché secondo me oggi su internet ci sono tantissime tipologie di contenuti, ci sono quelli più lunghi, quelli più brevi, e quelli più lunghi molto spesso sono anche quelli un pochino più sono quelli fatti meglio. Sono quelli fatti meglio, ad esempio io supporto ancora tantissimo la divulgazione su YouTube, perché secondo me è fatta veramente molto bene, quindi ci sono diverse tipologie di contenuto, bisogna saperlo dal punto di vista dello spettatore distinguere, cioè bisogna saper distinguere.
4: Sono stra d'accordo con mia sorella. Sono stra d'accordo, la verità.
0: Voi guardate ancora dei contenuti della divulgazione lunga su YouTube?
4: Certo.
5: Assolutamente.
4: Ma YouTube è quello che era la televisione 20 anni fa, quindi probabilmente vedrai Striscia la Notizia ma fatto su YouTube, cioè io me lo auguro, magari con Stefano Iochini che fa il Gabibbo.
1: Bella! Io voglio fare Striscia lo striscione, voglio fare.
4: Grande,
1: sì.
4: Nuovo Militello.
1: Sì, voglio far salutare a Johnny e Mau e alla gente, sì.
4: No, comunque scherzi a parte, è vero quello che dice, secondo me anche perché YouTube serve proprio per approfondire, quindi magari il contenuto lungo ha comunque la sua risonanza proprio perché approfondisce in maniera lunga quello che il contenuto corto non fa. Cioè il contenuto corto, cioè, approfondisce ma non approfondisce, cioè dà un approfondimento leggermente superficiale, mentre quello là più lungo va un po' più nel profondo. Cioè non sto dicendo che il contenuto corto non approfondisce, però se devo scegliere tra uno lungo e uno corto, no, meglio quello lungo. Vabbè. No,
2: infatti, ti lascia la palla all'ascoltatore.
4: Esatto,
2: diciamo.
4: Sì.
5: Tra l'altro, secondo me, la cosa, diciamo, positiva dei contenuti corti è che permettono di dare luce a determinati argomenti che poi possono essere approfonditi in un secondo momento in modo maggiore.
0: Ma invece, scusate, a questo punto mi verrebbe da dire: i contenuti medi quali sono?
4: Questo.
0: chi non ha visto su Twitch, twitch.tv/poliradio.it, si è perso un grandissimo momento.
5: Secondo me i contenuti medi sono tanti contenuti piccoli in serie, tipo le serie, puntata 1, puntata 2, puntata 3.
0: Però sono morte quelle cose tipo i vlog giornalieri da 3 minuti.
4: Dipende dalla piattaforma, secondo me. E dipende anche dal creator. E dipende anche dal modo in cui mostri il contenuto. Cioè, se fai un contenuto di 3 minuti di un vlog della tua giornata, ma è una giornata assurda, verrà visto. Se invece mostri sempre la stessa cosa, penso che indipendentemente dalla durata le persone non lo guarderanno. E indipendentemente dal target che è il pubblico. Quindi se qualcuno è fidelizzato sul ti mostro la mia giornata, ovviamente andrà sempre bene. Però se è una giornata assurda è ancora più bello. Se invece lo utilizzi come escamotage perché non sai cosa fare, era una mezza schifezza, ecco.
0: Ok, e voi come vi posizionate come creator in questo tipo di economia? Cioè, vorreste essere dei divulgatori che fanno dei contenuti lunghissimi o preferite stare sotto i 30 secondi?
4: Io? That's what she said. Scusami.
0: Beh, tu lavori sempre comunque, sempre, assurdo.
2: Perché no, Johnny mi fa questa domanda perché a lui piace solitamente stare sotto i 30 secondi.
4: Grande, bravo, siamo in due.
2: Non riesce ad andare oltre, lui viene prima di solito.
0: Ma guarda, ma c'era proprio bisogno di spiegarlo comunque. Prego.
5: Ma io, non facendo contenuti informativi, mi tengo ben sotto i 30 secondi, che vedo che piace a tutti più o meno.
0: Soprattutto gli uomini. Dai, già che c'eravamo.
4: Okay. No, a me dipende, cioè se è una cosa che deve avere la pancia o la battuta nei primi 20 secondi è normale che dura di meno, però se è un contenuto, ecco, se mostri delle località, delle assonanze, delle associazioni, ovviamente il contenuto ci sta che stia sopra il minuto e che raggiunga il minuto e mezzo, perché poi la spiegazione deve avere un seguito e continuo, sarebbe anche bello per me o in generale, riportare dei format comedy che sono stati usati in televisione, magari anche su YouTube o su Twitch, per vedere come il format si adatta sulla piattaforma.
0: Ok, capito? Tipo?
4: Tipo Buona la Prima, cioè se tu facessi Buona la Prima su Twitch.
0: Bellissimo!
4: Capito? Sarebbe molto figo, molto figo. Divertente, quindi capito, fare anche un esperimento, quello pure sarebbe
1: con Nicola Blandino.
4: Con Nicola Blandino, con Nicola Blandino. Sì. Che fa Totò, grande.
0: Posso sapere la tua imitazione di Totò? Che
4: no, non è la mia, ragazzi.
1: È proprio di Totò. Cioè, sei
4: sì,
1: Totò,
4: sì.
1: Non è
4: no. Sì. Faccio come Massimo Bagnato, diceva: imito personaggi famosi che imitano me. Quindi, ciao, sono Totò e sto imitando Francesco Nardiello.
1: Ma gli riesce molto bene il ballo. Peccato che siamo su sì. un mezzo di trasmissione. Esatto. Sì.
0: Ultima domanda: come vi immaginate il futuro dei contenuti delle piattaforme nei prossimi anni?
4: Allora, sì, sono stato invitato a parlare per primo, grazie mille, sei molto gentile, sarò breve. Io penso che le piattaforme continueranno la propria differenziazione per lunghezza e formato, cioè YouTube, quest'ibrido lo vedo che comunque dura poco, nonostante gli short aiutino i creator ad aumentare, diciamo così, i propri iscritti, ma YouTube per me resta una piattaforma dove ci sono contenuti long form, quindi più differenziazione, maggiore differenziazione tra le piattaforme.
0: Okay.
5: Sono d'accordo, anche secondo me. Poi io ho visto un pochino la rinascita di YouTube ultimamente rispetto magari ad anni fa, in cui ci sono molte più persone che pubblicano soprattutto anche contenuti divulgativi, quindi si stanno un po' più differenziando. Poi alla fine secondo me si vede la differenza di qualità tra short informativi, cioè short reels informativi, e quelli invece più lunghi, tipo video su YouTube.
0: Ok,
2: hai visto che sono preparati i nostri ospiti? Guarda, erano quasi le stesse domande della puntata.
0: Sai chi invece non è proprio preparato? No.
2: Io.
0: Intanto, grazie mille per essere stati ospiti in questo primissimo slot. Grazie. E adesso
2: ho superato il minuto, ma non superato forse i 20.
0: Ma vabbè, no, non ce ne frega un cazzo. E quindi, grazie mille, Nipple Nape e Alone Hardy. E ci vediamo nel prossimo slot, in cui parleremo invece di persone. Andiamo da un argomento all'altro.

0: Material Girl, Madonna, che tra l'altro è un personaggio che è nominato tantissimo da uno dei nostri ospiti successivi che ho visto entrare adesso in redazione. Ma di questo ne parleremo tra pochissimo. È finito il primo slot, stiamo entrando nel secondo. Intanto do il benvenuto ai nostri ospiti dello slot successivo. Vi volete introdurre? Beh, ci sono i Regaz di Cortocircuito.
1: Bella lì. Ciao a tutti ragazzi.
2: Ciao ragazzi.
0: Come state?
1: Bene, bene. Molto carichi post festival.
0: Ok.

0: Parliamo un po' di com'è che si coinvolgono le persone in quello che si fa, no? Quindi parliamo magari di... Partiamo magari dall'ambito associativo, no? Luca ha fatto parte di un sacco di associazioni, i ragazzi di Cortocircuito hanno appena finito un festival dopo che una rassegna. Intanto com'è andato il festival? E vi volevo chiedere com'è che siete organizzati e com'è che coinvolgete la gente a far parte dello staff del festival.
1: Beh, devo dire, il festival è andato molto bene, siamo molto felici.
2: Sì, direi che è andato alla grande, soprattutto l'ultimo giorno con la categoria degli italiani abbiamo fatto un bel pienone.
1: Sì, i giurati si sono ubriacati, quindi penso che questa sia la soddisfazione più
0: grande. Ok.
3: Prima o dopo il voto?
1: Prima, quella è la stata la cosa più divertente. E come li coinvolgiamo? Secondo me...
0: Voi avete uno staff di quante persone poi sul festival?
1: Noi siamo 8, durante il festival c'erano anche una decina di extra volontari.
0: Ok. Come li avete trovati?
1: Molto banalmente sui social, pubblicando tante foto di persone che sorridono e si divertono alle altre serate. Abbiamo detto, venite a divertirvi con noi.
2: Abbiamo puntato sulla simpatia.
0: Ok, e com'è che li avete convinti a fare una cosa per cui tendenzialmente non si viene retribuiti in linea di massimo?
1: Secondo me...
0: Non so se questa cosa si poteva dire, però...
1: Beh, sono volontari. La parola lo dice da sé. E secondo me è tanto la passione per il cinema in primis e poi appunto la simpatia, il divertimento. Noi siamo molto tranquilli e con una bellissima festa a fine festival.
2: E ovviamente la maglietta del festival gratuita.
0: Quindi al di là dello streetwear anche la possibilità di sbronzarsi alla fine.
1: Sì, sì, siamo rimasti fino alle 4 del mattino e poi fino alle 7 al kebab bar, quindi direi che ci siamo okay. riusciti.
3: Quanti di questi si ripresenteranno anche l'anno prossimo?
0: Vivi,
1: speriamo
0: possibilmente.
1: Tutti.
2: Speriamo tutti.
0: Ok. Luca, invece, se vuoi raccontare intanto qual è stato il tuo percorso in associazioni, volontariato, no profit e così, e cosa ne pensi, qual è la tua filosofia a riguardo?
4: Andando molto breve, a partire dal periodo del liceo mi occupavo di corsi di potenziamento per gare di matematica e principalmente strutture del genere, quindi insegnavamo nelle scuole, facevamo degli stage appositi. Poi venendo qua al Politecnico ho fatto tanti anni diciamo nell'associazione di ingegneri matematici in cui c'era la professionalizzazione, far conoscere questa figura al livello aziendale, fare network tra una figura comunque relativamente nuova e invece a livello più recente partecipando con circoli arci e simili anche con i qui presenti Johnny e Mauro con il circolo Arci Esterna facciamo eventi culturali e più divertenti ecco. Quindi ho vissuto molte associazioni molto diverse. Coinvolgere le persone è sempre una parte divertente. Secondo me la parte difficile non è tanto come farle arrivare, perché farle arrivare dipende dalla qualità di quello che fai.
0: Ok.
4: Ma, come diceva Mauro, ma quanti ne resteranno l'anno prossimo?
3: Come mantenerli nel tempo?
4: Come mantenerli nel tempo? Questa è la domanda più difficile e dipende da quanto fai lavorare queste persone, perché... Se non le fai stare dentro in un progetto in cui non possono fare nulla, non possono cambiare qualcosa, non resteranno. Non sono lì per fare i partecipanti, ma per cambiare qualcosa, a prescindere dal tipo di associazione in cui lavori. Quindi questa è la cosa più importante. Ecco.
0: Ok. Sì, allora Gianlu, vuoi spiegare tu invece com'è che... Perché vedo tante cose che secondo me sono... esattamente a metà tra... Cioè no, a metà che sono in comune con col mondo del lavoro. Però vai, dimmi tu.
5: Infatti quello che ha detto lui è giustissimo, quello che fa rimanere le persone è il progetto, oltre che i soldi, quindi quante persone effettivamente rimarranno nella mia azienda dipende dall'attività, come riesco a coinvolgerle, poi parentesi, pure io ho fatto tante associazioni, sono stato rappresentante degli studenti, per cui è una cosa che a livello universitario nel mondo del lavoro per gli entry level in generale, politecnico, si apprezza molto.
0: Ma adesso quanto incide la retribuzione rispetto al senso a sentirti coinvolto rispetto a quello che fai?
5: Vabbè, i soldi...
0: Vabbè, e Penley...
5: Il segreto di Pulcinella, quando chiedi alle persone perché stai cambiando, l'80-90% è soldi.
0: Stai cambiando, cioè che vai in un'altra azienda?
5: Sì, sì. Però adesso con la nuova direttiva salariale chiaramente giochi a carte scoperte perché sin dall'inizio devi dire quanto prenderai, quindi... I soldi sono... Adesso è un driver molto molto importante. Prima giocavi a carte scoperte, adesso lo devi scrivere già dall'annuncio, sin dall'inizio.
3: Tu la trovi giusta questa novità?
5: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente.
0: Okay. E quindi mi verrebbe da dire se il tuo punto di forza non sono i soldi, magari lo fai sul coinvolgimento, la leva motivazionale?
5: Più che altro il contesto lavorativo.

0: ma anche per esempio la vicinanza da casa, perché magari c'è la persona del sud che sta al nord, vuole tornare al sud, vuole andare a Roma, a Napoli, che sia, magari vuole tornare indietro anche per lo stesso salario.
1: Ok. E invece no, pensavo che comunque la leva motivazionale può essere utilizzata in ambito associativo in diverse modalità, no? Cioè, a me verrebbe da dire, vabbè, io organizzo un festival anche io, e mi verrebbe da dire che può essere sia su quello che fai, sia su il modo con cui coinvolgi le persone. Cioè, ci sono dei, quelli che io chiamo mestieri di merda, che tipo portare via l'immondizia a fine serata dal parco, che comunque qualcuno lo deve fare, no? E quindi... Io ovviamente una risposta già ce l'ho, però chiedo ai miei ospiti: voi com'è che vi che fate fare questa cosa cercando di far sentire bene le persone mentre lo fanno?
2: Beh, secondo me è fondamentale il mood del progetto in generale, delle persone che sono coinvolte. Sicuramente se è un progetto che ti piace a livello culturale, trovi delle persone aperte, simpatiche, carine, con cui ti trovi, ti diverti, magari fai anche amicizie, sicuramente è un pro.
1: Ok.
3: Sì, poi nell'ambito cinema, soprattutto nell'ambito del cinema indipendente, la leva è sicuramente la comunità, quindi fare, creare un po' quel senso di agio che le persone provano in un ambiente in cui si possono interfacciare con appassionati della stessa cosa e fare networking, fare conoscenze, avere magari anche opportunità di crescita artistica e così via.
1: Quindi dici, più che diventare verticale in quello che faccio, mi va bene stare con delle persone che hanno i miei stessi interessi, anche a costo di... dover veramente spazzare per terra a fine serata?
3: Sì, in un certo senso sì, è quello che stiamo facendo fino ad oggi, è quello che abbiamo fatto per anni e anni, però allo stesso tempo in qualche modo penso che possono essere testimoni anche i miei collaboratori. Abbiamo comunque sempre ricevuto un ritorno direttamente proporzionale alla fatica che ci mettiamo dentro, per quanto non prettamente remunerativo. Sicuramente il fatto di costruire una comunità che cresce esponenzialmente sempre di più è una grossa soddisfazione, e speriamo che ci porti a qualcosa anche di concreto sotto il punto di vista remunerativo prima o poi.
1: Ok, Luca?
4: Sono molto d'accordo con quello che dicono, ed è tutto il progetto, quello che stai facendo, che diciamo che può essere di due tipi. Se sei un'associazione culturale in cui vuoi creare appartenenza, vuoi rimanere all'interno di un gruppo e quello è il driver principale, mentre esistono associazioni scientifiche ma anche, diciamo, culturali come la vostra. Immagino che c'è anche la costruzione di un progetto effettivo, quindi c'è anche una parte di sviluppare competenze. Quello è quello che ti deve far rimanere. Poi fa parte della maturazione delle persone che tieni in un'associazione rendersi conto che c'è anche la parte brutta delle cose che nessuno vuole fare, cioè tenere in ordine le cose, buttare le cose. Tante volte va gestito...
1: Fare i bilanci, fare i rimborsi.
4: Tutte queste cose.
2: Rendicontazione, mamma mia.
4: E diciamo che devi gestirla un po' come con ironia. In un'associazione avevamo il famoso team fatica, del tipo dai adesso team fatica a lavorare, tutti a spostare i pacchi, e quindi renderlo quasi un campo di lavoro, ma in maniera ironica. Perché una volta che sai che è una cosa che va fatta, tutti accettano questa cosa, se la prendi con ironia. Mentre invece se nessuno sente questo senso del dovere, si perde il senso di responsabilità che deve esserci in un'associazione, nonostante non sia un lavoro.
1: Ok, perché tante volte capita che qualcuno, nel mio passato ho sentito dire qualcuno, vabbè, ma tanto questo non è il mio lavoro, non ha senso farlo, no? Cioè non ha senso che mi sbatta a questo livello qua, no? Come si risponde?
4: È che bisogna partire dalle persone che sono più aderenti nel progetto ed essere le prime a dare l'input su questa cosa e riuscire a farlo e dimostrare che sono loro le prime a farle, ma sono più alte in una posizione di direttivo, che sia formale o no. Se sono le prime a farle, capiscono anche le persone che sono più esterne all'associazione, cioè più esterne, diciamo, all'organizzazione, capiscono che è una cosa che va fatta non tanto perché ci si diverta a farla, ma perché serve per tutto il resto del processo ed è parte del processo.
1: Ok. Guarda, ti aggiungo un pezzo mentre stavi parlando, mi è venuta in mente una cosa. A me sembra, e qua chiedo a Gianlu, a me sembra che nell'ultimo periodo le aziende stiano cercando di essere, come approccio umano, molto più friendly nei rapporti tra superiori e riporti. E invece le associazioni si arrocchino un po' in delle torri d'avorio e cercano di essere sempre un po' più gerarchiche, no? Un po' per mantenere il potere. Tu questa cosa, soprattutto la prima, la vedi?
0: Sì, siamo una grande famiglia. No,
1: esatto, cioè più o meno questa cosa qui.
0: È una frase che mi fa riderissimo. Però sì, si cerca di essere più friendly su LinkedIn, sui social. Riprendendo quello che stavate dicendo prima, facendo un paragone calcistico, non tutti possono essere messi, c'è anche la riserva, il gregario, però l'importante è fare networking, l'esperienza, poi da fare la riserva un giorno puoi essere anche il titolare, oppure te ne vai in un'altra squadra, fai altre associazioni, però la cosa più importante è l'obiettivo comune che ti poni in un'associazione.
1: Ok, te però sul lavoro più o meno è... si aspetta risultati diversi, no?
0: Ma dipende in che fase della vita sei. Magari all'inizio ti potrebbe andare quasi bene tutto, perché alla fine è il tuo primo lavoro, ricollegandovi a quello che avete detto, non dovrò farlo per forza vita. Un giorno magari cambi per essere più manageriale, perché magari vuoi tornare a casa o avere altri benefit. Dipende da molte cose.
1: Ok. E invece un'associazione si può fare vita? Cioè, c'è stato un periodo della vostra vita in cui avete pensato... di quella di cui fate parte adesso, ma anche di una precedente, come farò ad andarmene? Perché noi tra un po', a un certo punto della nostra vita... Scusa Mauro, io non riesco a guardarti oggi veramente, dopo che Steve ha detto che sembri Cruciani, guarda. No. Però noi a un certo punto dovremmo abbandonare Poliradio e fare delle altre cose, e ce li siamo interrogati a lungo quest'anno su questo tema.
5: Però alla fine lì dipende sempre dal contesto, perché quando facevamo Terna... sapevamo che a un certo
1: punto
5: aveva una scadenza, esatto, quando si usciva all'università chiaramente non aveva senso non solo da parte nostra investire del tempo in qualcosa che non era più il nostro ambiente, ma effettivamente poi non riuscivamo a dedicarci tutte le forze che invece potevamo utilizzare quando eravamo studenti. Invece con Esterna, che è qualcosa che...
1: Che è l'Arci di cui facciamo parte adesso.
5: Grazie Johnny che specifichi, che vai a specificare, e... Con Esterna è diverso, perché è qualcosa che poi, soprattutto a me da fuorisede, mi sembra possa diventare veramente qualcosa a lungo termine che mi faccia mettere ancora di più radici in questa città, perché mi sta permettendo non solo di creare un bel gruppo col quale riusciamo a veramente realizzare delle attività molto belle, molto valide e varie, ma allo stesso tempo mi sta facendo prendere contatti con quello che è il tessuto sociale che vive da anni, perché il tessuto sociale magari della Milano di una volta, di persone che hanno ora 50, 60, 80 anni, e per me quella è la vera ricchezza che mi sta dando anche la forza di andare avanti con questa associazione, che me la fa vivere come qualcosa che avrà un ritorno a lungo termine.
1: Ok, Stevie?
6: Grazie Mauro per essere stato ospite in questa sezione. Allora, io stavo pensando alla risposta, però mi sono reso conto che Mauro si è levato le scarpe pure, quindi mi sono completamente dimenticato tutto, sta in ciabatte.
1: Ne parliamo dopo.
6: Questo è per chi non lo può vedere.
1: Cerchiamo di rimanere seri un attimo.
6: No, qual è la domanda? Perdonami.
1: No, se tu a un certo punto hai pensato di un'associazione di cui hai fatto parte o di cui fai parte, che questa sarebbe stata per sempre, o ti sei chiesto come farò ad andarmene? Ma
6: secondo me comunque un pensiero che fatti un tot di anni in un'associazione viene un po' a tutti. Cioè nella serie, una volta che ti trovi bene, che fai amicizia o altro, pensi potrei rimanere a vita. Però come in tutte le cose, anche secondo me nel lavoro, c'è una parte che inizia e una parte che finisce. Quindi c'è un ciclo ed è anche giusto che una certa si smetta. Cioè è anche secondo me noioso avere sempre la stessa routine, vedere sempre le stesse persone. È anche più stimolante fare altre cose.
5: A un certo punto nel lavoro si chiama pensione.
1: Vabbè.
5: Il termine del rapporto.
1: Guarda, noi secondo me siamo la generazione sbagliata per parlare di questa cosa, ma ci sta. Ragazzi, invece, scusate, adesso chiedo a voi, vi è mai venuto questo dubbio? Ve lo state chiedendo?
2: Noi in realtà speriamo di crescere abbastanza da diventare società e quindi ingrandirci.
1: Ah, ok. Ce l'avete proprio come obiettivo?
2: Esatto, sì.
1: Perché anno ve lo siete fissati?
2: Speriamo in 5 anni.
1: Ok.
2: Siamo ambiziosi.
1: Ok. Quindi molto ambizioso. In passato non è mai successo?
2: È la prima associazione in realtà di cui faccio parte, quindi non ho altri esempi. Io non so.
3: Stesso per me, non ho alcun metro di paragone a riguardo.
1: Ok.
2: Comunque duriamo da 4 anni, quindi secondo me...
1: Cioè dal 22?
2: Sì, è da un bel po' che c'è la rassegna.
3: Posso dire che però la voglia di andarmene non è ancora arrivata, anzi c'è tanta voglia di fare, di andare avanti e di crescere.
2: Non vediamo l'ora di arrivare alla terza edizione del festival noi.
1: Ok, Luca?
4: Per me è difficile perché, per esempio, AIME è un'associazione studentesca, quindi ha un ciclo naturale di ricambio prettamente annuale, sono quasi una delle eccezioni che è rimasta più tempo, quindi Oltre il periodo di mandato, ma anche, diciamo, a collaborare oltre il periodo di mandato, cioè dopo un certo punto basta, stai parlando di studenti, è giusto cambiare perché cambiano le generazioni. Cioè, quelle volte che mi chiamano mi interfaccio con persone che hanno 8 anni meno di me, quindi inizia a essere parlare un'altra lingua.
5: Ti danno del lei?
4: A volte è successo ed è...
1: Veramente?
4: Quando sono con gli eventi in cui ci sono anche gli ospiti senior, mi prendono per un ospite senior e non come quello che è lì a bere con loro, ma quindi...
1: Ok.
4: È una situazione un po' brutta. No, non è vero, capita pochissime volte e subito li sgrido, facendo il cazzetto e dicendo che devo usare il voi, ma questo è il discorso. Invece
5: Vossignoria,
4: perfetto. Invece per quanto riguarda associazioni culturali, secondo me è più facile rimanere tanto tempo a frequentare un'associazione, mentre gestirla come fautore principale o tra i principali è difficile perché manca un ricambio di idee dopo un certo punto. Quindi secondo me non è una cosa che puoi fare a vita, a essere, diciamo, nelle persone più importanti che si dedicano di più, ma se è un collettivo molto grande puoi collaborare per la singola rubrica, per il singolo evento, invece puoi continuare a farlo molto spesso.
1: Però a quel punto non diventa veramente... cioè, non so, pensare che tu magari hai... questo lo chiedo anche a Gianlu, lo chiedo a tutti, no? Che hai creato tanto, hai portato tanto in un contesto, che sia un'azienda, un'associazione, così, e poi dopo a un certo punto del tuo percorso, non dico che vieni messo da parte, no, però magari fai attività che sono meno impattanti sul macro. Come si relaziona questa cosa con l'ego? Adesso, Freud.
5: Accettare che non siamo necessari, fondamentalmente. Quasi mai.
1: Ok.
0: In azienda nessuno è necessario.
5: Siamo tra l'altro.
2: Sostituibili.
0: Tutti sostituibili.
1: Ed eccoci qua.
5: Soprattutto quando si vuole tagliare un po' il budget, diciamo.
1: E in associazione, invece?
4: Secondo me in associazione, se porti sempre tu gli stimoli in primo piano, inizi a stufarti di sentire la tua voce, vuoi vedere anche idee nuove, perché sei entrato per un motivo in associazione vedendo idee diverse, una volta che hai portato tutto quello che potevi portare, o comunque la maggior parte, vuoi anche vedere cose nuove perché vuoi fruirne anche tu, in un certo senso.
1: Ok.
4: Quindi è proprio per il bene sia tu che dell'associazione essere più di secondo piano dopo un po'. Poi magari è ciclica la cosa.
1: Ok, ragazzi, voi cosa ne pensate?
3: Sì, concordo sul fatto che nell'ambito associativo, almeno per quanto riguarda, parlo per la mia esperienza, è molto importante comunque essere in grado non di seguire basta, ma di dare un proprio contributo, di dare, diciamo, una sorta di cifra che differenzia un attimino la società rispetto a prima del proprio ingresso in campo, diciamo.
1: Ok, grazie mille per essere stati i nostri ospiti. Ringraziamo i ragazzi della rassegna di cortocircuito, Luca Sosta e Gianluca. E grazie mille. Adesso noi mandiamo un altro brano e poi tra pochissimo ci sarà un altro. Cos'hai, Stevie?
6: Troppe canzoni sta puntata.
1: È vero.
5: Secondo me dovremmo solo far uscire gli ospiti e continuare a ciacolare noi fino al prossimo spezzone.
1: No,
5: che
1: invece
5: ne
1: pensi? Proviamo un minimo a fare un po' di radio qualità e quindi mandiamo una canzone. Intanto grazie mille per essere stati ospiti in questo slot. E ci risentiamo tra pochissimo con gli ospiti successivi.

0: Say So di Doja Cat, un brano che secondo me non ascoltavate da un po', ma nel frattempo abbiamo cambiato un altro slot, abbiamo un pezzo degli ospiti proprio fisicamente che dovevano venire, li abbiamo divisi in due. Intanto benvenuti a due quarti dei Telemagenta.
1: Grazie. Arriva un altro quarto.
2: Arriva, c'è un quinto.
0: Davvero?
2: Da domani siamo in sei.
0: Ah, davvero?
2: Sì. Ora siamo...
0: ci siete voi quattro?
2: E prendiamo due esponenti di Futuro Nazionale.
1: Ai Telemagenta piace cambiare, sì. Johnny.
2: Li prendiamo anche così che viene comodo, diciamo.
3: Comunque oggi hanno detto che...
0: Allora, prima vi introduco io, e benvenuto anche a Giulio dalla nostra sede distaccata di Bergamo.
3: Grazie, ce l'ho fatta alla fine ad arrivare, non so per quale motivo, Bergamo Est, ma io sono entrato a Milano da Sud.
0: Ce l'hai fatta a venire, come diciamo tutti noi uomini, nei momenti di grande difficoltà. Allora, nel frattempo mentre aspettiamo i nostri... eccoli lì, guardalo. È veramente la versione siracusana di Stevie il Miracolato, è incredibile. Come state?
3: Perché il miracolato poi non ho mai capito.
4: Neanche io.
0: Allora, Stevie il miracolato.
2: Comodo, se fai come fossi sua madre, nella tua radio.
0: Allora, Stevie il miracolato si chiama così perché a un certo punto lui ha smesso di fare tutti dentro. A un certo punto. Eccolo qua, Tristur.
3: Io sono in mezzo ai Telemagenta e mi sento tipo in quelle immagini in cui metto il logo di Brothers sotto.
2: Sì. Posso dire una cosa?
5: A me sembra chiara comunque.
2: Upacchio è bello, a minchia fa budello.
0: Ok, perfetto. Abbiamo tre quarti dei Telemagenta. Manca un quarto o siete solo voi tre?
2: No,
6: a che io sappia siamo in quattro.
0: Siamo in quattro.
5: Okay. Giulio nei panni di Chiara, se non sbaglio.
0: esatto.
1: Però cazzo, mi devo cambiare prima che Chiara, mi veda di nuovo Chiara vestito come al solito.
0: I Telemagenta.
7: Guarda che non arriva al quarto,
0: No?
7: No.
0: Ok, siete solo...
2: Come su Ryanair, che ti balza la tipa prima di partire, devi andare a dire guarda...
0: Io non ho capito se mi state perculando.
6: Non c'è budget.
2: Sono persone serissime.
1: Va bene, il dubbio mi metto in mutande prima che arrivi.
0: Mi sembra proprio la cosa migliore da fare. Nel frattempo, allora, benvenuti. Abbiamo qui quattro incredibili artisti, cioè tre musicisti e uno stand-up comedian. E sto parlando ovviamente di Stevie Miracolato.
4: Grazie a tutti.
0: No, allora, vi volevo chiedere com'è che vivete in questa continua difficoltà di dover fare la cosa che vi piace fare, ma di doverne rispondere in un mondo che va sempre più veloce, in cui godono soltanto chi segue le dinamiche dei social e del rage bait e della estrema divisione degli argomenti divisivi.
2: Ma tutto bene, tanto fa caldino, cioè tutto tanto... sommato quest'estate la stiamo passando, fa molto caldo, questa è colpa del cambiamento climatico. Penso, cioè l'ho letto su tante pagine tendenzialmente di sinistra su Instagram, che è quello che seguo di solito, e basta, cioè si sta bene, d'altronde non ci sono alternative, quindi tanto vale prenderla con filosofia.
0: O prenderla nel... No,
2: quello poi per carità ognuno fa bene.
3: Questo anche tu questo hai letto nelle pagine di sinistra.
0: Cosa? Tanto vale prenderla nel culo? Sì, ma è una vita che la prendo nel culo, quindi... in senso metaforico.
6: Lui è una pagina di sinistra.
3: Sì, effettivamente.
0: Esatto, ma parliamo di voi che è sicuramente molto più interessante. Tommy, che non hai ancora parlato oggi, ho paurissima di quello che stai per dire.
7: Cosa devo dirti?
0: No, come te la vivi questa cosa?
7: Ma in realtà io volevo dirti, ma che cazzo di domanda mi stai facendo? È troppo difficile.
0: Perché no?
7: Sto scherzando. No, me la vivo tranquillo perché comunque la RAL ce l'ho, quindi...
0: Quindi dice tanto va il resto anche se va di merda.
7: La musica è un decorativo nella nostra vita.
0: Ok, Giulio?
3: Sai che io non ho capito la domanda.
0: Allora, com'è?
4: Il mondo va veloce, questa. Quanto va veloce questo mondo?
0: Esatto, rispetto alla cosa che ti piace fare.
4: Rispetto alla macchina di
0: Formula
4: 1.
0: Rispetto alla stand-up, alla scrittura.
2: Che marchio di macchina in Formula 1 comunque.
3: Sì, infatti. Quest'anno però la Ferrari dà tutto sommato.
2: Forza Ferrari.
3: Ma io come me la vivo? Normale, nel senso che comunque per me rimane un percorso mio alla fine. Non credo... E soprattutto non credo che si dovrebbe credere che diciamo nelle arti e nei mestieri bisogna confrontarsi con qualcuno, perché ciascuno poi è il suo. È chiaro che se tu segui un mondo e senti di far parte di un mondo e ti adegui a quel mondo, sì, va molto veloce e ti devi in qualche modo adeguare. Però come diceva lui giustamente, finché hai una RAL, tutto a posto.
0: Ok. Maestro Tristo, almeno lei mi risponda su... So che almeno hai un'opinione diversa. No.
6: No, in realtà, cioè, io distinguirei le due cose, però per quanto un TikTok, quindi... Cioè, non è... L'arte e la velocità dei social sono due cose diverse, secondo me.
0: Ok, e com'è che si coniano?
6: Si coniano se la
0: scusami, volevo dire.
6: Sì, io ti stavo seguendo.
1: La zecca di Stato, siamo.
6: Si coniano,
4: no, ma volevo fare la stessa battuta di Maui, mi sento veramente
6: male, tracollo, madonna.
4: Mi sento veramente male per questa cosa.
0: Mi sento veramente Mauro.
6: Cioè, diventa un problema se la tua arte diventa la tua... unica fonte di sostentamento, quindi la devi poi un pochino incanalare e adeguare nei meccanismi dei social, ma se tu riesci a staccarla da quei meccanismi, dipende anche molto dal tipo di arte, ripeto, questo potrebbe diventare tranquillamente un TED Talk e non lo farò, però cioè, dipende.
0: Ok, aspetta, vai Mauro, vai dimmi.
1: Tira Johnny.
0: Allora, per chi ci sta seguendo su Twitch, è twitch.tv/poliradio.tv. Mauro
6: stai
3: calando le braghe, bello. Madonna. Fammi vedere.
6: Facci vedere la nerchia.
1: Johnny, ho un regalo per te.
0: È quello che ha fatto l'Inghilterra ieri.
1: Tu quel TED Talk di
3: mossa giusticchio.
0: Sì, però
1: no. Costume con le maioliche di Santo Stefano di Camastra.
0: Ma fallo vedere a favore
3: precise,
0: di camera.
3: Precise. Vai,
0: no, imbecille, sono dall'altro lato. Ok.
4: Come faccio a sapere? Sono
3: con questo costume da bagno.
6: Ma grazie che sei portato il costume da bagno.
3: Posso dire,
6: da
3: è bagno. Bellissimo.
4: Da bagno nel senso
3: il genere di costume con cui io mi vorrei presentare all'esame di maturità dopo aver finito l'orale e dire tram. Presente quei pantaloni a strappo sì, col mezzo, cioè, li metto tutti i giorni.
4: Ma da bagno nel senso che sono le mattonelle proprio del bagno che sono
0: sì, esatto.
3: Vabbè, non
1: lo sai, non hai stile, le usi solo in bagno. Comunque, visto che stiamo parlando di arte, ma di farne un lavoro, ecco, a Santo Stefano noi chiediamo.
0: Ma porca puttana!
1: Con la ceramica abbiamo fatto un lavoro. Vedi, non sono neanche fuori tema, Johnny.
0: Vai, prego, prego.
1: Ora tu chiaramente in pausa quel costume te lo dovrei mettere. Io invece il mio me lo metto durante il talk.
0: Vai, ecco, prego, prego.
3: A Santo Stefano cosa pensano dell'arte? Cioè dell'arte come lavoro, dico.
1: Dipende di quale arte stai parlando.
0: Ma è un lavoro, è questa la domanda.
1: L'arte a Santo Stefano, oltre a quella della ceramica, è quella del bere la birra. E lì sono molto bravi.
3: È vero.
1: Però la RAL la spendono in quel modo lì.
3: È vero, perché poi tecnicamente tu puoi fare tutto con arte.
4: Nelle maioliche.
3: Nelle maioliche, sì.
4: Spendono nelle maioliche.
7: Posso fare un complimento alla maglietta che hai?
4: Grazie.
0: Quella di Stifler.
4: Uno dei pochi.
3: Sai che io all'inizio avevo letto
4: che non è una stazione radio. Ecco,
3: anziché Radio Guarascio, avevo letto Radio Carlasco.
4: Carlasco.
3: Mi stavo facendo delle domande.
4: 24 ore su 24 aggiornamenti sull'omicidio. Okay.
6: Quella era RT4.
3: È morta. È morta.
4: È morta. Questa è la puntata iniziale.
3: La salma di Mike Buongiorno è stata ritrovata.
0: Ma sai che secondo me
6: Santo Stefano
0: lo stavo per...
3: Perché Mike Buongiorno è morto?
0: Sì. Un po' lei. Sì, sì, ma da un po' di tempo. Sì. E tra l'altro hanno trafugato.
3: Berlusconi è vivo.
0: Berlusconi
3: è
0: nella memoria soprattutto.
3: Possiamo salutare Berlusconi che non viene mai fatto.
0: Certo.
3: Lì che ci guarda. Sì.
1: Guarda, secondo mio nonno, grazie a lui hanno costruito l'autostrada. Volta che ne parliamo, no, ma lui ci ha fatto costruire l'autostrada.
3: Giusto. Però fino a Bari, perché Berlusconi ce l'aveva con le Cesi, secondo tuo nonno?
8: Beh, perché chi non ce l'ha, posso permettermi di dire, con le Cesi?
3: Anche questo è un ottimo punto. Io stesso ce l'ho con me stesso tutte le volte che mi guardo allo specchio e ho capito perché. Perché sono le Cesi.
8: Perché sei di Lecce, ma è come la Scozia. Secondo me Lecce è la Scozia d'Italia.
3: Esatto. Cioè, pensa a mio fratello che si è trasferito da Lecce alla Scozia.
8: Davvero?
3: Sì.
0: Ma è anche.
8: È rimasto a casa.
0: Veramente?
8: Non ha spostato la residenza. Cioè,
0: sì.
8: Ah, ma lei è già. Vuoi spostare? No, ma lei è già a posto.
6: Ma
3: lei è già in Scozia.
8: Ma anche la SST di Scozia è la stessa di Lecce.
3: È la stessa di Salento. Sì.
8: Bene, vabbè, voi che dite?
0: Stato... Noi siamo molto in forma. No, tutto bene.
1: Questo è un Art Attack.
0: Stavi dicendo
8: da quanto tempo siete in onda?
0: Ma da 55 minuti in realtà.
8: Allora siete ancora freschi.
0: Sì, dai, siamo ancora freschi. Abbiamo davanti ancora un'ora.
8: È bello, è bello vedere dei ragazzi così giovani che fanno della propria passione
4: un lavoro.
0: Comunque una passione. Cosa.
4: E ogni donazione su Twitch sono 10 minuti in più di live.
0: Esatto.
4: Andiamo avanti.
8: Adesso mi dono un centesimo
4: per fare un minuto.
8: 10 secondi
0: più. No, ma tu non hai detto quanto comunque.
4: No, ho detto, è libera.
8: Generica.
4: Cioè,
8: da un centesimo a un milione di euro.
4: finanzia Radio Carlasco.
8: Vabbè, qual è la vostra cifra preferita di donazione?
0: 67 okay, centesimi.
8: 6-7. Come i giovani.
0: Esatto, esatto. Radio
1: visto che è rientrato Mattia e siamo in 8, è il momento di abbassarmi i pantaloni.
0: Perfetto.
4: Sembra un ragionamento logico.
0: Certo.
9: Ho scritto 8 sopra.
0: Allora,
5: aspettavi solo me.
4: Nessuno.
0: Ma mentre
4: io faccio copertura.
9: Porca, siamo 8.
0: Ma mentre Mauro Carlino si spa... puoi spogliarti di là?
4: Posso dire che
8: mentre Mauro mostra il Carlino.
4: Posso dire che questa cosa noi non siamo assolutamente.
0: Tira fuori un testicolo e quello sarà il nostro resto del Carlino. Vi chiedo, facciamo un attimo di promo prima di salutarci. Avete delle date? No, so, avete delle date in futuro? Tra
6: pochissimo. Io e Marco vogliamo flexare. Vai, la sagra dell'arrosticino.
4: Veramente?
0: Dove?
6: Apice della carriera. E poi ci sciogliamo.
4: Ma come ci sciogliamo? Come Varese, cioè. La sagra della... Pensavo dalle mie parti. Vabbè,
8: ma scherzi,
6: ma perché è originario.
4: Appropriazione culturale.
6: È originario di Varese l'arrosticino.
8: Sì, sì. Ma hanno inventato il vero. Le pecore... del Varesotto.
0: Vabbè, quindi quando cazzo è questa data?
8: Sabato.
6: Domani, ma, cioè non Telemagenta, no. Ma Primetta Cileria. Con Telemagenta suoniamo il 24 a Venezia, Forte Marghera, ma lascio dirlo a Tommaso che è una totta, non vorrei.
0: Prego.
6: Esatto.
7: Suoniamo a Marghera. A Marghera.
0: E la città che è famosa per l'eroina gialla e poi
7: tipo
0: per
7: la Chernobyl del Veneto.
4: Le maioliche.
0: Ok, e lì voi andate in qualità di
6: complessino,
9: esperti nucleari,
8: di maghi, di maghi.
7: Complessino va bene.
0: Ok.
7: Non abbiamo competenze nucleari.
6: Non abbiamo competenze nell'eroina, cioè.
0: Ok, e nel giallo, vabbè, nemmeno, immagino. Questa cosa non faceva ridere neanche me. Giulio, invece tu hai delle date da...
8: Io sono fermo per scrittura.
0: Ok.
8: Per scrittura di nuove cose.
0: Ok.
8: non penso che quello è il problema, questo caldo.
0: Va bene, grazie mille, è stato bellissimo avere questo momento di delirio insieme a voi. E
4: ci vediamo tutti alla saga dell'arrosticino.
0: Ci vediamo alla saga dell'arrosticino, se no a Marghera spero non a consumare dell'eroina gialla.
6: Non c'è budget.
0: O forse sì, o se no alle 21 e
4: in una 15. Sessione di scrittura.
8: La canzone piazza... dopo è Bono No Soldi.
0: Sì, esatto, no, è due di Bibino Money.
4: Due di...
0: Grazie per averla annunciata.
8: Grazie a voi.
0: Tornate a trovarci, ma nel frattempo ci ascoltiamo un brano
4: di Raff,
0: bellissimo. Vai. Che io suono sempre.

0: Allora, di andare in onda in mutande non mi era veramente mai capitato, però...
1: Possiamo?
0: Devo dire, prego,
2: con
0: prego.
2: Con me solo l'epoca delle prime volte, vero Johnny?
3: Esatto.
4: Io figa non ma sei nudo?
0: Se, no, purtroppo sotto le mutande.
2: Guarda, se aspetti tra qualche minuto che è distratto, gli calo tutto, pure le mutande.
0: Allora, vabbè, ma diamo il benvenuto ai nostri ospiti di questa. Io ogni secondo che passa penso sia stata una delle idee più stupide che avevo mai pensato.
5: Io quello slippino non lo indosserò mai. È chiaro.
0: Allora,
2: sta facendo cambio, Mattia si è offerto volontario.
0: Convivio in sigarette Ray. Ciao.
6: Ciao.
7: Ciao ragazzi. Oh, però scusate, ma abbiamo solo sti due microfoni, ce li dobbiamo smezzare.
0: Sì, sì,
6: sì, no.
7: Gli ingegneri.
2: In tempi di carestia.
6: Mi alzate in cuffia, per favore, non sento un cazzo.
0: Puoi alzare da solo, Jack.
6: Allora, minchia, oh. Vai, vai.
0: Allora,
7: Jack di nome non di fatto, direi.
6: Bello questo. Vai, ci sei?
0: Ok, allora, allora, a voi quattro vi abbiamo messi in combo.
6: Perché? Però educazione, scusa. Ma cazzo di
7: gentil signore.
6: Ah, lei chi cazzo è? Magari loro non ci vediamo da un po', magari il convivio.
0: Potete prendere a bottigliate queste tre scimmie, per favore.
7: Oh no, adesso conduciamo.
2: Parlando di noi e degli ospiti, Johnny.
7: Adesso,
2: attenzione.
7: Colpo di stato alla vostra radio, adesso raccomandiamo noi. Via, inno sovietico subito. E faccio uno strip sull'inno sovietico.
0: Allora. Questo momento sarà una merda.
6: No, scherziamo.
0: Allora, adesso presentiamo i nostri ospiti, perché li abbiamo messi insieme. Allora, Ray è una sex worker, una stripper in un club di cui adesso non mi ricordo il nome, però è meglio se non lo diciamo. E che è stata ospite con noi qualche mese fa. Invece Convivio e Sigarette sono questi tre imbecilli che avete appena sentito. Sono stati gli unici a essere stati cacciati da Radio Statale. E di questo noi ne siamo eternamente contenti.
6: Benvenuti. Fanculo, cioè, posso dire, no,
0: scusate, volevo mettere questa, ecco. Gli unici a aver raggiunto questo irraggiungibile obiettivo.
6: Ma sai che non me lo ricordavo?
7: No, perché ormai è successo, ci ha travolto, capito?
6: Sì, esatto.
0: E allora il discorso che abbiamo fatto noi è stato: immaginiamo che da entrambi i lati abbiate subito comunque del hating per quello che avete fatto, per cui siete qua stasera. E quindi vi chiediamo qual è il vostro rapporto con l'hating, che sia da social network o da giudizio in persona.
6: Io non ho Instagram, quindi me ne fotte un cazzo proprio di base.
0: Okay.
6: Non avendo i social. Ma hating anche da un punto di vista di vita reale.
0: Sì, sì, sì, anche qualcuno che ti dice sei un coglione. Non
6: capisci. Ma dirti la verità, non me ne frega molto. Io sono uno che mi scivola abbastanza addosso le cose. Dipende chi te lo dice, però tendenzialmente frega un cazzo.
7: Allora, io che ho un pochino più di follower di quando Giacomo aveva il... Non è per vantaggio.
6: Vai a fanculo.
7: Fatemi fare sta premessa, sì. Figa, fate parlare. Cazzo, che già sono in un covo di terroni qui.
6: No, sì. Aiutiamoli a casa loro.
7: Lo dico perché comunque mio nonno era di Napoli, quindi posso dire. È come ho un amico gay, quindi... Allora, no, praticamente... da quando ci hanno cacciato, noi non abbiamo ricevuto hating sul nostro profilo, ma anzi, cioè, tipo, c'è stato.
2: Solo supporto.
7: Sì, sì.
5: Hanno riempito di hating la Statale.
7: Esatto, ha riempito di hating i post di Radio Statale, ma roba, cioè, tipo, che c'erano 50 persone su ogni post a scrivere solidarietà, siete dei bastardi, ma anche commenti molto pesanti che preferisco non dire.
0: Beh, se la sono giocata bene Radio Statale, comunque.
7: Beh, anche noi ce la siamo giocata bene. Beh, Sun Tzu diceva... Noi obiettivamente l'abbiamo giocata bene, perché comunque, come diceva Sun Tzu, nell'alta della guerra, praticamente usa
6: troppo
7: la forza...
6: Troppo colto!
7: Usa la forza del tuo nemico contro il nemico stesso, ti capì? Quindi, comunque abbiamo organizzato due bei talk, adesso da settembre... Ripartiremo, insomma, poi comunque la vita adulta prevede che abbiamo tutti dei lavori, per cui anche organizzare un talk è difficile.
0: E di questo ce ne dispiaciamo tantissimo, del fatto che dobbiate lavorare.
7: Esatto.
6: Io ieri ho proprio detto questa cosa, che ho capito di non essere fatto assolutamente per il lavoro. Non so voi due, ma non mi sembrate due proprio che... Cioè,
2: a seguito di questa conclusione che hai fatto?
6: un cazzo, sono da mangiare.
7: Messo in malattia.
6: Cioè, ero al lavoro e ho detto questa cosa. Cazzo faccio, vado via. Ormai sono qua, sveglio e basta.
7: Io però, raga, volevo sentire anche Ray. Cioè, sì, perché sì, lei sì. avrà ricevuto molto più hate speech.
2: Ray è il nostro contraddittorio di stasera. Che ci tengo a specificare. Infatti, abbiamo un contraddittorio.
7: Tra l'altro, raga. Ah, giusto.
6: Certo.
0: Radio Statale, dopo un anno ce l'abbiamo fatta.
7: Ragazza di molte parole, devo dire. Si è chiacchierato un sacco.
1: Esatto, sono un po' timida.
0: Vai. Beh, intanto, hai mai ricevuto del hating o comunque dei commenti passivo-aggressivi per quello che fai?
1: Sì, assolutamente. E oltre ad averli ricevuti per quello che faccio, anche perché non sono abbastanza dotata per poterlo fare, soprattutto da molte persone.
0: Ok,
3: sotto che punto di vista?
1: D'aspetto fisico, comportamentale, bellezza, cose così. Soprattutto da molti ragazzi che vengono appunto al locale e si sentono Dio sceso in terra, quando in realtà sentono là, e perché sono degli sfigati, perdonatemi per chiunque frequenti posti di strip.
5: Sono d'accordo.
1: Pensano che si sentono fighi perché le ragazze vanno tutti da loro, si buttano addosso, ma in realtà vogliamo solamente i soldi, cioè se non fosse chiara sta cosa.
0: Ma come tutte le persone che lavorano, penso che vogliano solo i soldi.
2: Mettete un cartello all'ingresso, non illudetevi, vogliamo solo i vostri soldi.
5: Grande esperto di marketing, ma devo dire è proprio un ottimo.
7: Scusa.
5: No, vai.
7: Compagno shock distruttivo, io da buon sindacalista devo dissentire da quello che hai detto.
0: Perché?
7: Allora, probabilmente nel lavoro di Ray sì, sarà cioè, giustamente per i soldi, e quelli là sono dei vermi schifosi obiettivamente. Però cioè, tipo, nel lavoro che faccio io non è la componente salariale, non è l'unica che conta, nel senso.
0: Dici il sindacalista?
7: No, dico in generale, nel lavoro non è l'unica componente che conta, no, quella no, salariale. Certo. Figa, guidare un tram del cazzo del 1928 senza aria condizionata, io guido i tram, ma penso sia il segreto di Pulcinella. Con 40 gradi.
6: Anche perché io lo dico a tutti,
7: eh. No, sì.
6: Se vado in giro a dire, oh, sai che Tony guida i tram?
7: E quindi non è l'unica cosa, scusate, era un excursus.
2: Sei il mio eroe
7: sindacale.
0: Beh, quali se a questo punto se puoi
7: queste qua 19:33
2: esatto.
5: Pazzesco. Bene, possiamo fare un piano per mettere una bomba a casa di Mauro senza problemi.
7: Sì, anche il dolce, vabbè, insomma, vari tram. E il mio deposito gore. Ovviamente è un cavallo, perché non poteva essere.
6: quindi non tu non sei del deposito, cioè possiamo confermare che non sei del deposito di quelli che si mandavano le foto dei culi sui tram?
7: No.
2: Non eri nel gruppo di WhatsApp, no.
5: Andava a deposito.
7: Ma erano 6,60 e uno pure pensionato.
0: Posso dire una cosa, tra l'altro? Mi verrebbe da dire che il locale in cui lavorerei è più sicuro del l'altra volta ci dicevi che la gente non può fare le foto alle ragazze quando...
1: Esatto, non può.
7: Ah, come alberghe.
6: Ma no, è come quando vai a prendere gli orologi costosi che te li fanno provare ma non fotografare, normale.
7: Tranne i poveri ladri uccisi da Mario Roggero, cioè lui non li ha fatto provare gli orologi.
6: Libertà per Roggero.
2: Oh, comunque Gianni, il pensionato è quello dell'associazione che non si stanca mai di fare l'associazione. Ma praticamente
3: il Pepe Nero si chiamava.
1: No, non lavoro là.
3: Ah, non lavoro.
7: Ce ne sono un po'.
1: Esatto.
0: No, però non si può.
3: Non facciamo sponsor.
7: Ma se parlo da qui si sente? Oh,
0: sì, un po' sì.
7: Meglio però.
6: Male, dai. Parliamo, cioè alziamo la qualità, insomma, facciamo
2: no, no, se qui noi siamo una radio assolutamente di rispetto.
0: Esatto. Ma quindi tornando sul scusate, poi dopo ci siamo persi chiaramente. Tornando sul tema del dating, Ray, dicevi che quindi tu hai ricevuto più passiva aggressività dai frequentatori che dalle persone esterne.
1: Esatto, sì.
0: Ok, perché a me logica verrebbe da dire che sono più, cioè non lo so, dov'è che vivi tu a?
1: In provincia di Pavia.
0: Cioè che in provincia ci siano più persone bigotte che ti vengono a rompere il cazzo per il mestiere che fai.
1: Ma allora, molte persone effettivamente non lo sanno, però io avendo un profilo aperto sui social non ho problemi ad espormi e a dirlo, cioè lo dico tranquillamente, però molte persone, molti adulti non lo sanno che faccio.
2: Sei quasi
1: lavoro.
2: In borghese praticamente, non sei in provincia.
1: Esatto.
3: Ma come funziona? Cioè, quando tu lavori, come funziona? Io entro, metti, sono un cliente.
1: Okay.
3: E quindi, vabbè, berro a qualcosa.
7: Fa finta di non sapere come funziona il strip club.
3: Ti prego.
2: Ma che posto io è entro, questo?
3: Che
2: cosa
3: posto
2: si
3: è
2: fa?
3: Questo? Sbaglio chiesa, entro da te. E?
1: Nulla, ti siedi.
3: Bevo un bicchiere di vino.
1: guardi qualche spettacolo sul palco con i pali, poi qualche ragazza ti arriva addosso, ti chiederà da bere oppure di andare in privé.
3: Ma io posso scegliere quale ragazza?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
6: Ah, okay. E in quel momento tu direi: che cazzo, bella la chiesa da quando sta Papa Leone comunque. Hanno messo pure ballerie, prima c'erano i chirichetti. Ma cazzo, no, adesso no, meglio.
7: Ma tanto, tanto i preti sono tutti gay repressi, quindi...
1: Ne abbiamo uno che viene da noi.
3: Devastante.
1: Te lo giuro.
0: Ma scusate, ci siamo distratti ci perché Mauro, cos'è che avete detto?
1: C'è un prete che viene da noi al locale, un cliente.
0: Ma come? Scopa.
7: Cioè, allora, scopa.
0: Ma invitiamolo qua.
3: No, sicuro.
6: Sto per dire, prossimo ospite tutti dentro. X convivio, il prete che.
7: Don tutto dentro. Scusa, orribile, orribile, veramente una battuta da terza media. No, ma io volevo chiedere nel mio grande progetto di colpo di stato di mandare via i conduttori e fare io le domande. Ma cioè, ma magari non lo puoi dire, però perché non so se è legale o no, ma si fa anche sesso coi clienti?
1: No,
7: non si fa.
3: Cioè, okay. Due seghe così a coccia d'uovo.
1: No.
0: Scusa Jack, cosa vuol dire a coccia d'uovo?
3: Vabbè, bro,
5: dai, Johnny,
3: non ti hanno mai fatto una seghe.
2: No, il nome del golpe,
3: però con la mano, un po' T-Rex.
0: Ok, puoi farlo vedere in camera.
6: Coppetta. Alla traditora, così.
3: Alla traditora, bro. Alle canossiane. Comunque storia il Pippa coccia d'uovo.
6: Per rimanere sulla chiesa hai 12 pezzi di Giuda, capito? Alla traditora.
0: Allora, magari ne parliamo con l'ospite dopo di
5: questo. Continuiamo l'argomento.
0: Va bene, no, io ho finito le domande, devo dire.
6: Ma come finito le domande?
5: Cioè, io sul prete,
6: che blocco c'hai da 30 secondi?
3: Il ragazzo con la maglia rossa.
2: Johnny, ti metto, domande sul prete. Ti do un regalino, visto che hai finito le domande. Vai, magari hai il tempo di prendere ispirazione. Che
5: io
2: vuoi,
5: domande
2: Stevie,
5: sul prete, c'è cioè un prete che pratica ancora la religione, cioè altre cose sì, immagino, però.
1: Allora, no, da quanto so doveva aver smesso di essere prete.
5: Ok, ma è quello...
7: No, non è
5: sto scherzando.
1: Però spesso è un cliente abituale del locale, ha smesso di essere un prete e viene ogni settimana.
0: Ah, ma ha smesso di essere un prete.
1: Tecnicamente, non lo so, da quanto dicono gli altri sì. Poi non lo so se magari
7: per caso fa anche... Io ho una storia su preti, che poi ve la racconto.
0: Scusate, mi è venuta una domanda solo adesso, ma come fai a sapere che è un prete? Cioè, si è presentato col collarino?
5: Vestito da prete.
1: Detto. Anche se una volta è venuto con effettivamente vestito da prete.
3: Cioè, perché è un kink comunque.
6: Usciva tardi dall'ufficio, capito? Se
3: c'è bambino, non ce n'è.
7: Comunque, vabbè, Giovanni 8:7, ragazzi, che senza peccato scali la prima pietra.
0: Davvero, Giovanni 8:7?
7: Sì, vai a vedere.
0: Controlliamo su. Yeah.
7: No, poi volevo dire che ho una storia su un prete.
0: Sì, è vero.
5: Mazzeo, era preparata questa puntata.
0: Don Tony.
7: No, perché vabbè,
6: qui,
7: ragazzi,
6: perché qui si fa subito
2: buon
6: a dire
2: citazionismo,
6: che
2: citazionismo, come citi una canzone puoi citare anche la Bibbia, no?
5: Ma è lui il prete che va negli strip club?
7: No, ma io non manco il battesimo. No, io volevo raccontare di questo mio amico
6: Giovanni 8:7.
7: Vabbè, comunque è cultura generale. Come fai a sapere della battaglia di Monteperti?
0: Fategli raccontare questa storia.
7: Allora, praticamente ti spiego anche a te, Ray.
0: Allora, c'è un po' di mansplaining che non fa mai male.
3: Esatto.
7: No, raga, vi spiego questa. Madonna, che palle, vi prego queste parole. No, basta. Mansplaining. Ma vada via al culo, cazzo. Parlate italiano, inglesismo a caso. Comunque,
6: l'italica lingua.
7: Io ho un amico omosessuale che si è scopato un cardinale ai Musei Vaticani. Un cardinale, mica un prete.
5: Dentro i musei.
7: Eh sì, perché questo è
5: davanti alle tombe
0: dentro
5: dei papi.
0: Dentro i Musei Vaticani.
7: Sì, la notte quando erano chiusi.
6: E sai chi
2: le
6: c'era?
2: Le tombe non sono dentro i musei, cazzo.
3: No, non dirlo.
6: C'era proprio lei a
5: non
6: fare.
5: Non sono mai stato.
6: No, allora, Emanuela Orlandi
2: sotto al pignone.
7: No, no, allora mi ha raccontato che si è scopato questo cardinale. Ripeto, uno che è stato pure in conclave, giusto, essendo cardinale.
6: Eh beh.
7: Si è scopato ai Musei Vaticani la notte perché questo ha le chiavi e può entrare, cioè.
2: Nel corridoio delle mappe, comunque, secondo
7: deve
2: me.
7: Deve essere stata una scopata pazzesca.
5: Tipo Cassano a Trigoria, che c'aveva le chiavi per entrare da tutto.
7: È, cioè...
5: Solo. È la stessa identica cosa, se ci pensiamo. Cioè, alla fine, quello è il luogo di lavoro.
6: Eh beh, sì. Sono d'accordo, guarda.
5: Cioè, perché criticare uno e l'altro no? Perché sì, Cassano è un grande, il cardinale è un coglione.
0: No, penso che qua nessuno abbia detto che Cassano è un grande, però.
5: L'ho detto
6: no,
5: io,
6: sì,
5: ho detto
6: è
5: io.
6: Vero, no. Dai, un coglione. Resta una tua opinione, dai.
5: Un grande lavoratore.
6: Ma un po' un grande coglione. La spara sempre più grossa degli altri.
4: Ho una canzone di un cardinale che va a scopare con un omosessuale. Adesso proviamo a metterla dopo.
0: Ok. Allora, intanto grazie mille per essere stati ospiti in questo blocco.
7: No, no, adesso no, no, Andrea,
6: cioè, adesso ci cacci via.
0: Sì, no, adesso
7: che deve,
0: esatto,
7: che deve entrare ora.
0: Esatto, Giova Show.
7: Grande, oh, Giova. Ah,
1: io avevo una domanda.
0: Vai.
1: Io ho una domanda per voi.
0: Vai.
1: Che però non me la ricordo, l'avevo segnata, scusatemi.
0: Tieni, vabbè,
7: prendiamo tempo.
0: Vai.
7: Come mi butta la...
2: Mi reggo bene al microfono, vai.
6: Prendiamo tempo, perché vedo che la sto cercando bene. Il meteo a Milano è caldo, come...
7: È l'umidità che ti ammazza.
6: È vero.
0: Vai.
6: Prego, domanda.
1: Ma a voi piacciono i panini coi wuster?
6: E questa è la domanda.
1: Questa è la
6: domanda. La dovevi prendere?
1: Sì.
0: Allora, a me nell'ultimo periodo no, ti
7: da
0: dirò.
7: Bambino però, di più
0: sì.
6: Io ultimamente la pizza con i wurstel, sì.
5: La pizza sempre è stata
6: sempre wurstel e patatine ultimamente.
7: Ma che terrone sei che mangi la pizza wurstel e patatine?
6: Ma cosa cazzo vuoi?
0: Pizza paperino, come diceva Stevie.
3: C'è un cromosoma in più.
2: A me si chiama USA.
6: No, sì, no,
3: trisomia 21.
0: Allora, facciamo così, mandiamo una canzone, chiediamo a Giova Show di entrare e facciamo tutti insieme.
6: Tutti dentro.
0: Perfetto.
7: Tutti e tutte, perché non siamo solo.
6: E tutto.
0: Che incredibili professionisti che siete.
6: Adesso dovresti mettere tu.

0: uscito pochissimi giorni fa. Andrea, te lo... tu sai come si chiama l'album?
1: Ma stai parlando con me?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: io sono un professionista, devo essere pagato per dire che album è. Mi spiace.
0: Bravo, cazzo. Bravo. Oh, e adesso siamo arrivati all'ultimo ospite di questa puntata. Stavamo giusto parlando poco fa di persone che scopano i cardinali. Dov'è Tony?
2: Sì, sì, i cardinali, i non cardinali. Preti di parrocchi. Cioè,
0: certo, non il curato di
3: Johnny, che gancio incredibile per il per questo ulteriore.
0: Un grande applauso, Giova Show!
3: È tutto ragionato.
4: Buonasera, buonasera.
0: Come stai?
4: Molto bene, contento di essere tornato qua tra amici così religiosi. Tra l'altro.
0: Ricordiamo che noi siamo un programma che ha un problema con le bestemmie.
3: Guarda, ricordiamo che non ero venuto apposta perché rischiamo di esserci troppe bestemmie.
0: Vai, no, racconta, prego, prego. Perché tu quando sei venuto ospite eravamo in 2 su 3.
3: Mancavo io.
0: Prego. Vai.
3: Vabbè, ma che cosa vuoi che dica, Johnny? Vabbè, semplicemente ho detto, mi sembra un po' fuori luogo, ho preferito non venire.
4: Temevi la querela
5: da parte di... Wow.
3: Scusate, ogni tanto si può esserlo, no?
1: Oh. Ma tu sei il prete che ha scopato l'amico di Tony, secondo me. Dai, ma veramente...
3: No, io sono quello che ha scopato il prete.
6: Secondo me sei l'amico...
0: È sempre un cardinale, comunque.
6: Secondo me sei
3: esatto,
6: l'amico
3: ma perché...
6: strip club, tu.
3: Ma mi hanno incastrato, ero rimasto per una visita guidata a Cappella Sistina, però sono stato intercettato prima.
4: È finito tutto a Cappella.
0: Esatto.
6: Che bella, abbiamo pensato tutti la stessa cosa.
4: Per forza.
3: No, si cantava.
6: Sì.
3: Si visitava.
6: Sì. Chiaro.
0: E vabbè, niente.
3: Vedo
0: quindi...
3: dei fili di fronte a me. E quindi
0: Mauro,
3: niente.
0: Tu che...
3: ha presi questa posizione e poi non
6: comunque,
3: sono più venuto,
6: diciamo.
3: Però
6: anche...
3: ecco, vedi che poi ritorna tutto.
4: No, ma ci sta. Comunque, l'altra sera ho fatto un'esibizione di stand up e mi avevano chiesto di non bestemmiare. Allora io non ho bestemmiato.
0: Ma scusami, ma come? Come?
4: era solo un quarto d'ora.
0: Cioè, è come chiamare Andrea Di Pre e chiedergli di non parlare di cocaina.
3: Capito? Era solo un quarto d'ora. Fosse stato cazzo 16 minuti.
4: Sì, beh, no, lì poi no, scoppiamo. No, ho premesso, va bene, niente bestemmie, parliamo, facciamo battute razziste, omofobe e sul liquido
3: tanto
4: seminale
3: meglio.
4: Maschile. Sì. Comunque si può fare, dai. Si può fare questo sacrificio.
0: Dove eri?
4: Ero qua a Milano, in Porta Romana.
0: Ah, ok.
5: Ho capito, cioè, come
4: al Refill.
5: Ah, sì.
0: Oh, che non conosco, però.
4: Un posto molto carino.
3: Perché non bello. Scusi, ma perché sei facendo tipo democristiano la situazione?
0: Tipo un open mic stai facendo?
4: Sì, ero ospite, diciamo, alla fine dell'open mic.
0: Ok.
4: L'ho portato lì come ospite d'onore e di disonore.
0: Però mi verrebbe da dire che, cioè, se uno è venuto lì apposta per, cioè, nel senso,
6: sì, un, cioè, open mic comunque. Cioè.
4: Vabbè, non ho bestemmiato, però ho fatto in modo di farla pesare a chi me l'ha chiesto, quindi
0: okay.
4: Io volevo bestemmiare adesso, però purtroppo me l'avete impedito e quindi ho lasciato il rammarico a tutti, ma facendo capire che ero solidale con loro,
0: okay.
4: Con quelli che volevano sentire.
5: Beh, ragazzi, non andate al Refill.
6: Ma se ci andate non vi aspettate bestemmie.
5: Oppure neanche cardinali.
6: Neanche cardinali.
3: Non ho capito, ma te l'ha chiesto uno del posto o uno del pubblico?
5: Ma secondo te?
3: Vabbè, uno al pubblico, cioè, ti prego, guarda, per piacere, non bestemmiare. Ho pagato un biglietto, però ti prego, non bestemmiare.
6: Open mic di solito non ha pagato un cazzo se non il proprio drink. Te lo volevo dire.
4: Ed è andata proprio così.
6: Infatti.
4: Ingresso libero. Ma l'organizzatrice, che è una mia amica, mi ha detto: se mi prometti di non bestemmiare in maniera esplicita, allora puoi venire.
0: Scusa, che differenza
6: esplicita,
0: c'è?
3: Ma poi faccio l'esempio di bestemmiare.
0: Non esplicita.
3: Implicita, se allora, non si chiamerebbe tale.
4: Una bestemmia implicita è i ridicoli personaggi fantasy della Bibbia. Questo l'ho detto.
0: Ah, ok.
4: Questa l'ho detta anche l'altra sera.
5: Che anagrammato!
4: Che anagrammato è una bestemmia esplicita. Quindi non possiamo dirla.
0: Ma allora, vogliamo rifare questa cosa? Secondo me, ragazzi, stavano aspettando questo momento da un po'. Tu puoi farci come l'altra volta, chiaramente. Non censurando, però mettendo quelle svirgolate che ci evitano delle querele.
1: Se vuoi batto le mani nel momento in cui la sta per dire. Quindi appena fa
4: Però ti disoriento apposta. Batti le mani quel secondo prima.
1: E poi
4: capito?
1: potremmo sempre dire è successo.
3: Quale lui è imprevedibile, non puoi stargli dietro.
0: Quanti anagrammi hai pubblicato fino adesso, più o meno?
4: Più di mille?
0: Sì. Ok.
3: Secondo me anche se anagrammi più di 1000 qualcosa ti esce.
4: Sì,
3: anche breve, ermetico, però.
0: Qual è il tuo preferito?
4: Allora, il mio preferito, e non è, giuro, per non far pubblicità, ho appena messo in commercio la maglietta Roma inondata.
0: Ah, ok.
5: Ah, l'ho visto quel video.
4: Che è madre di Gesù, donna di facce di costumi. Può andar bene così.
0: Bellissimo, dai. Bellissimo. Tra l'altro era uno di quelli che erano andati meglio, se non...
4: Sì, perché fa parte di quella famosa cena a quattro anagrammi sulla madre di Gesù. L'ultima durante una normale cena tra amici, sì.
0: Ok, e vabbè, se vuoi puoi fare un po' di promo, oggi possiamo fare la promo.
4: Beh, scrivetemi in privato per avere una maglietta di Roma inondata. C'è il Colosseo sotto i flutti e la Madonna che cerca di salvarsi nuotando. Il disegno è questo.
1: Assolutamente sì, io la voglio. Cioè, soldi ben spesi.
4: Assolutamente.
3: Ma pensavo la volessi gratis comunque.
7: Allora, è chiaro che la voglio gratis. Adesso ho detto così, poi gli scrivo: ah, ti ricordi di me? La voglio gratis. Cioè, è chiaro. Esatto,
3: ringraziatelo.
4: Pagamento in natura, dai.
1: Faremo come al prete.
4: Esatto, stavo pensando. Da quello, infatti.
0: Le date come sei sempre un cardinale comunque.
3: Siamo attenti

0: Iniziamo uno show in coppia, io e la mia amica che mi ha detto, mi ha pregato di non bestemmiare. Quindi iniziamo questo show, abbiamo già il logo, abbiamo già la scaletta e sarà una roba abbastanza blasfema.
1: Ok.
0: Stranamente.
1: Cioè scusami, lei ti ha chiesto di non bestemmiare però...
0: all'open mic. Però okay. Nel nostro show la gente pagherà per sentire bestemmie, quindi sarà tutto lì.
1: Ok, e cosa ci puoi raccontare?
0: Di questo show?
1: Vai.
0: Allora, sarà... innanzitutto lei è una comica straordinaria.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Vi aspetto numerosa.
2: No, Valentina
0: Iaia. Sì.
1: Ok.
0: Sì. Lei, io l'ho vista già 5 volte dal vivo, non le ho mai sentito fare la stessa battuta 2 volte. Una fantasia, una creatività pazzesca.
3: Non ti sei trovato.
4: Ah, questa no. Arriva dopo.
2: Ciao Valentina, ti voglio bene.
0: Quindi sicuramente sarà una roba molto creativa e avrà delle varie fasi. Ci sarà una fase introduttiva dove si tira dentro il pubblico, ci sarà la mia parte dove dirò 40 minuti di monologo di abbastanza intenso contro Nostro Signore, poi ci sarà la sua parte, sarà molto bello.
5: Cioè, posso fare una domanda?
1: Prego.
5: Ci mancherebbe, dicevi di no, vaffanculo. Cioè, scusami, tu fai 40 minuti solo... cioè, è tutta una costruzione sulla storia di Gesù o proprio solo bestemmie su Gesù?
0: No, allora, è un monologo...
5: curiosità,
1: che minchia!
2: Ma soprattutto...
1: le domande ficcanti di Andrea Di Norma!
2: È interreligione, cioè bestemmi anche sulle altre religioni anche, no?
0: Ogni tanto sì, vengono fuori cose su Maometto, qua non le diciamo perché altrimenti qualcuno viene a mettere una bomba in sede.
4: Su re qualcosa oppure su... poi ti fa sparire.
0: Esatto. Però, no, in realtà è stand-up comedy. La tua domanda è interessante perché poi molti che non m'hanno mai visto...
5: è interessante, capito?
0: Possono pensare che io mi metta a fare 40 minuti, un'ora e mezza di anagrammi. No, in realtà sono aneddoti anche di vita vissuta, sono rilettura del Vangelo, che ci sarà anche in autunno, c'è racconti di tipo il viaggio dei re magi, cose del genere, ovviamente in chiave un po' blasfema. Quindi okay. Anche i re magi bestemmiano, anche i re magi litigano e si inculano.
2: E non arrivano mai, grazie.
0: E non arriva mai. Allora. Che poi quella sera lì, vi dico questa roba, volevano andare all'Oceano di Lugano e sono stati costretti ad andare alla caverna dove era nato quello là.
5: Festino, diciamo.
0: Costretti dal padre illegittimo. Perché...
1: quando racconti queste cose io mi stupisco, cioè non so mai se crederci o meno, perché tu in realtà, cioè nel senso, la Bibbia la conosci abbastanza bene.
0: No, comunque. Io ho letto... soprattutto il Vangelo l'ho letto da cima a fondo perché secondo me è interessante.
1: Beh, conosci il tuo nemico.
4: È quello che, esatto, quello che dicevo prima quando vi ho citato Giovanni 8:7. Comunque, oh no, Tony conosce il Vangelo.
0: Assolutamente. No, certo.
1: Come disse D'Alema quando pubblicò per Mondadori, conosci il tuo nemico.
4: Sì, poi non è proprio il mio nemico il Vangelo di Giovanni.
2: Poi non c'è fatto tutto uno spettacolo attorno.
4: Altri,
2: ecco,
4: nemici.
5: E neanche D'Alema è tuo nemico.
4: Oh. Allora, D'Alema ultimamente dice, beh, si sta liberando di tutti i sassolini.
3: Davvero? Però, ma qualcuno lo ascolta, perché cioè io non è che lo sento tanto in giro più.
4: Sì, io lo ascolto, ma io di solito ascolto gente che non si caga nessuno, quindi...
3: tipo D'Alema.
2: Tipo Johnny Shock a tutti i denti.
3: Anche 20 anni fa.
6: Una domanda, ma conosci Matteo Ruggeri?
0: Matteo Ruggeri, quello che
6: ti ha mai scritto?
0: No, perché non sono una bella ragazza.
6: Vabbè, ma magari chi non lo so.
1: Chi è?
5: Sei una leggenda del suo settore, capito?
6: Secondo me ti adora. Sì, cioè, questo
3: sì. Di chi stiamo possiamo parlando? Dire chi è, infatti.
7: Terzino dell'Atletico Madrid che pagava ragazze per farsi bestemmiare, per farsi mandare un audio che dici puoi dire park doveva ripetere.
4: Allora chiediamo a Ray se ha mai ricevuto richieste del genere. Ricevuto tipo una richiesta del genere stranissima che dice figa, ma tu stai buttando via il danè così?
1: Il danè.
8: Un signore mi aveva chiesto se potevo regalargli i tamponi usati.
1: No.
8: Vabbè. I tampax usati perché ci faceva il tè con i tampax.
5: Dai, no,
0: il Tampax.
8: Mi avvisando quando avevo il ciclo, così
3: il Tampax.
8: Potevo dare i tamponi, ovviamente me li sarei fatti pagare perché è gratis, così no. Però me li ha chiesti.
5: Allora, te li ha chiesti e gliele hai venduti o no? Ma non dirlo al microfono, dimmelo solo a me con la faccia.
1: No!
5: Che vuol dire tutto, non vuol dire niente. Che incredibile professionista.
4: Vabbè, lo dico io, non si è fatta prendere dalla volontà del
5: film
4: denaro.
5: Erro, io l'avrei venduto.
8: Non è più venuto al locale, cioè,
2: Quindi è colpa sua, va, diciamolo.
8: Beh, no, guarda, quel ciclo. capitolo, se vuoi venire te li puoi fare nei sacchettini e tutto.
5: Ah, non ti puoi presentare. Ah, allora quindi è saltato.

0: L'affare, ok,
1: allora sarà stato dal cardinale Musei Vaticani.
2: Si è tirato indietro lui
0: e gli avrà cagato nel bicchiere, poi si è tenuto quello.
2: Ed magari è così che è nato Chuggers.
1: Esatto.
3: Vabbè.
4: Comunque, proprio un signore che ha incluso l'unica ragazza di questo gruppo.
0: Ma guarda che irreprensibile professionista d'assalto, sì, col microfono portatile.
4: Ma poi con una domanda assolutamente non
1: Valerio Staffelli è diventato.
4: Sì, sì. La vuoi attapirare?
2: Ma signora,
1: una lacrima strappata. Storie Milano, Radio Poli, Poli Radio.
0: Io ho visto tutto,
1: non mi ricordo.
3: Era bravissimo. Giova, ultima domanda. Quindi dicevi, questo spettacolo quando è che inizierà ad andare in giro?
5: Allora, essenzialmente lo faremo iniziare anche domani, però Valentina è in ferie, è in vacanza, okay, andando a sud, e mi ha anche chiesto, se vuoi, vieni giù in Salento, no? Poi abbiamo fatto i conti di spese e ricavi, abbiamo detto, forse è meglio aspettare un attimo, però lei poi a settembre torna qua, secondo me già dai primi di settembre siamo in pista.
1: Figa, 2 mesi di ferie, cosa fa la prof?
5: E l'impiego pubblico viene nominato in questa intervista. No, torna a casa, lei è del Salento e quindi
2: sì,
5: è in vacanza. È di Nardò, esattamente.
3: Ah,
4: incredibile.
5: Esatto, e quindi sta giù fino a fine agosto, probabilmente viene giù su qualche giorno prima, però dopo per organizzare bisogna prendere un paio di settimane probabilmente. Comunque poi sarà un caldo autunno.
3: Ok,
1: caldo.
3: grazie mille a tutti. Anche questo slot è finito, ma noi ci siamo preparati un brano. Nel frattempo vuoi introdurlo tu, Matti?
1: Vai.
6: Allora, no, questo è un brano degli Squallor, dei grandissimi Squallor.
1: Bravissimo.
6: Album Pompa, e parla proprio di un cardinale che ha relazioni omosessuali. È sulla musica di Fiesta della Carrà ed è unisex Squallor.
7: Los Culatones.

mia colpa, mia terribile colpa. Ero al cinema del Corso Buenos Aires, interno 3, al Codromodro, e davano Fiesta che vien la meraviglia, che mi sedetti sulla poltrona centrale del numero corporale 3. Mentre stavo osservando la pellicola, mi sentì un affare durissimo in mano e lo strettei fortissimo e lo pigliei. Eso non era un cioccolato e né una buglia, ma un pezzo di carne, sembrava un filetto che non si trova più neanche alla macelleria del Toros. E me lo strettei forte, forte, forte, forte in mano. Era bello, era giocondo ed era mio. Me lo portai ingelosito verso l'uscita. Al pezzo di carne c'era un uomo bello e alto, un biforcuto che mi faceva impazzire. Aveva barba, capelli e occhi tutti insieme, un trittico. Salimmo le scale del corsa e lo portai alla mia stanza, lo denudai e lo baciai fortemente su tutto il corpo. Olì, olì, olì, olì. Non si capiva più

verso le 4 alla mia curia. Cardinale Alfonso Fava, docente in sinifilicomania e in praticità di campo, ti posso rispondere alle 2.

0: qui terminato.
1: Oh, eccoci qua. Madonna. Sembra che sia passato.
2: Io c'ho a fianco un animo retto.
1: Una vita.
3: Johnny, c'è un altro presente.
1: Ma porca troia, almeno li posso mettere questi. Falli mettere di qua, che almeno si vedono.
2: Ma no, ma non me li metti.
3: Ma io ho dati a quell'altro. Vedo, ma tu c'hai la cuffia.
1: Allora, Mauro, adesso.
3: Guarda che bel cadeau che c'ho pure per me stesso.
2: Mauro, ma spiegaci questa cosa. Spiegaci tutto. Ma devo dire che sei arrivato l'ultima puntata a distruggere la radio e a ricostruirla. Cioè, le altre non ti sei posto.
1: Non si vede un cazzo. Vabbè,
4: sei
1: Mauro Gallino.
4: Veramente.
1: In questo momento ho un boccaglio.
2: Chiunque fosse in ascolto di autorità alto, Mauro si costituisce.
3: Enrico Federico, e tra l'altro sa ancora di sale. Va bene. Sapore di sale.
1: Vabbè, ok, quindi
2: guarda, penso che sia l'idea, punto l'idea di cui mi vergogno di più, dai, questa
3: manco gli occhiali messi.
1: Allora, l'idea qual era? Scusami, vai, raccontalo.
3: Ma no,
1: vai.
3: Basta l'idea, che ora ci abbiamo un ultimo cadeau
4: al microfono, al microfono, al microfono, parla al microfono, parla al microfono.
3: Vai, abbiamo l'ultimo cadeau all'interno dello stand di Mary Poppins, che chiaramente prevede una preparazione, quindi entro le 9 speriamo di averla pronta, sono le 8:35, direi che è arrivato il momento di tirarlo fuori, no?
1: Tiriamolo
4: fuori, vai.
3: Tiriamolo tutti fuori.
2: Io sono curiosissimo.
1: Minchia, io sono, guarda, ma sarà una piscinetta. Sì, ah, c'è sì, anche, sì, anche il tocco. Aspetta, cioè, girano di qua, girano di qua.
2: Ma di che
1: se non ci state guardando su Twitch, non sia veramente mai, non sia porca mai puttana.
3: Ma quello gioca a pallonudo, manco prende un pacco
1: non,
3: in
1: non
3: mano.
1: Non sinistra, maledetto.
3: E io le prendo.
1: Per chi ci sta ascoltando solo in radio, cos'è questa cosa? Un pacco di Amazon?
2: Un libro, credo, perché ha la consistenza di
4: un pacco grosso, come
1: aprilo,
4: direbbe.
1: Aprilo,
2: apro.
4: Vai, vai, fai.
3: Colpo grosso a Poliradio.
4: ASMR.
1: Oh, vai, vai. Solo radio di qualità qui, mi raccomando.
4: Sì, sì, sempre.
1: Guarda che mani di merda che ha, non ce la fa. Oh. Ok, cioè, ok, e cos'è? Cos'è?
2: È una piscinetta. Oh, una piscinetta con una pompa.
3: Bene, e siccome a noi ci piace scambiarci la saliva, ora a turno per 5 minuti a testa.
2: Mauro, questo lo fai tu nella tua radio di merda, non nella mia.
3: Questa è la mia radio di merda, non ti permettere. Non ti permettere, passa qua la piscina. Io ci ho speso ben 16,75 euro.
1: Per stanzata. Ah, ma c'è una pompetta.
3: No, cazzo, la pompetta mi ha rovinato tutto.
1: Vabbè,
2: no.
1: Ok.
3: Ma Johnny, ma tu non sei esperto di pompette?
2: Questo è stato battute ABC di Mauro Gallino. Come fai stand up?
1: Esatto, cioè, mancano solo le madri di qualcun altro.
4: Il terzo, no, il quarto stand up.
3: Io voglio
4: di
3: fare
4: oggi.
3: Come si chiama tua mamma, Johnny?
1: No, non lo diremo, non lo diremo.
3: Voglio fare un saluto alla mamma di Johnny Shock, che è una persona deliziosa. Io l'ho visto una sola volta alla laurea di Johnny, ma ne sono rimasto affascinato. E voglio fare complimenti ai genitori di Johnny, che hanno creato una creatura.
1: Va bene.
3: Così,
1: va bene, okay.
3: Talmente dotata.
1: Allora, ragazzi,
4: dimmi stop a Johnny Shock.
1: Dimmi stop. Vai. Stop.
4: Quanti saranno questi? 20, 30 centimetri? Media allora, del Congo.
1: Allora, io siamo arrivati alla fine di questo anno.
2: Sì. Tiriamo
1: intanto
2: le somme.
1: Tiriamo un attimo le somme. Cioè, come ve lo immaginavate? Perché io vi racconto questa cosa.
2: Vai.
1: Noi abbiamo fatto un primo anno che era
2: una merda.
1: Sì. Abbiamo fatto
3: senti, non sputare sul piatto in cui hai mangiato.
1: Un primo anno in cui c'era proprio solo bordello. Così. Un secondo anno in cui a un certo punto abbiamo capito che se chiamavamo gli ospiti potevano dirci una delle cose più interessanti.
2: E potevamo non parlare noi.
3: Johnny ha capito che se chiamavo gli ospiti, chiaramente io ero vittima del sistema. Cioè, quello che mi veniva servito, quattro salti in padella, mi dovevo magnare.
4: Ma sei inguardabile comunque. Cioè, sei veramente inguardabile.
3: E invece tu con la cuffia pallanuoto sulle cuffie
4: ma
3: da radio.
4: Ma sei inguardabile, ma io per favore. Una stagione
3: io almeno ho gli occhiali da sole che fanno un po' più di mistero.
4: Appunto, col boccaglio pure. E vai il baffo a me.
1: La prima stagione di Tutti Dentro.
2: Esattamente così. Mi sento di dire proprio che non era una puntata tipica della prima stagione di Tutti Dentro.
1: Esatto.
2: Anzi, ma neanche la fine, proprio l'inizio puntata. Era così.
1: Esatto. Steve, il miracolato, tra l'altro, si chiama.
2: Neanche partecipavo.
1: Il miracolato.
2: Ah, dimmi questo.
1: Perché?
2: Non lo so
1: perché tu
3: perché non partecipavo alla prima stagione. È stato un miracolato.
1: Ti sei allontanato per fare la tesi a un certo punto e sei sparito senza dire niente a nessuno. Uno per 2 mesi, se non sbaglio.
2: Sì, perché è durata 2 mesi la tesi. Quindi alla fine.
1: Da un momento all'altro non sei più venuto in puntata. Poi dopo 2 mesi ti sei laureato. E poi mi hai scritto e mi hai fatto domani ci sto a puntata. E poi dopo non è più smesso di venire.
2: Come quindi. Tutte le grandi storie d'amore, ho preso un periodo di riflessione. Vabbè, cioè, c'è uno in ciabatte che sta gonfiando la piscina. Era proprio, se tu mi dicevi, pensavi di poter arrivare così alla fine di tutti dentro, no, non era neanche nelle mie più lontane fantasie.
1: Ok.
2: Questo.
3: E... io non voglio essere solo quello che ha rotto la finestra in questo studio. Va bene, no, mi devo riscattare. Il mio nome
2: sono
3: è una garanzia.
2: Sono state rotte un sacco di cose in questo studio.
1: Soprattutto i coglioni. Esatto. No, e quindi voi come vi immaginavate quest'anno? Vabbè, Matti che è entrato in corsa.
0: Brum.
1: Tra l'altro, nessuno ci si aspettava che facesse questo glow up da persona che ci rompeva il cazzo per ricordargli chi erano gli ospiti. Sì. A ufficio stampa ufficiale del.
3: Ti preoccuperei ancora a rompere il cazzo per capire chi sono gli ospiti. Molto spesso neanche.
0: Ma è molto facile, ti devo dire la verità. Basta un file alla fine. Cioè,
3: basta aprirlo.
0: Basta aprirlo.
1: Quindi, vabbè, a inizio anno, Stibi, lo chiedo prima a te perché sei l'unico che c'era quest'anno che non fosse un completo deficiente. E, a inizio anno, cosa ti aspettavi?
2: Inizio anno, esatto. Quindi, cioè,
1: cosa ti aspettavi?
2: Mi aspettavo un miglioramento per forza di cose, perché comunque, come in tutti i programmi, continuare a fare radio è un allenamento, crea empatia, e quell'empatia poi si vede durante la puntata. Mi aspettavo grandi ospiti, sono arrivati, sono contento di questo. Non mi aspettavo che andasse così bene, veramente sono molto contento di come è andato questo anno.
1: Ma anche in termini di ascolti, veramente noi partivamo veramente da una base.
2: Partivamo da meno
1: zero.
2: 2 per la penalizzazione in classifica. Siamo arrivati a zona conference,
1: esatto.
2: Europa League. Salvezza,
1: esatto.
2: Tranquilla. Com'è?
3: Ma io non so se sentirmi offeso, perché il primo anno di tutti dentro era anche il mio primo anno, quindi non so se la qualità fosse scarsa. Per colpa mia.
1: No.
2: Hai proprio centrato il punto. No, sta scherzando. No.
1: Era perché noi non avevamo un'idea, venivamo qua solo a fare del casino e basta.
2: Era divertimento, poi continuato ad essere divertimento con un pizzico di professionalità in più che non fa mai male.
1: Esatto.
3: Con deficienza artificiale che dava sempre quel pizzico in più.
2: Di professionalità soprattutto, e anche grazie a quella cosa siamo arrivati qui. E tutto fa un percorso.
0: Ma anche grazie agli ospiti straordinari. Esatto. Cioè, pensate che in quel microfono dove adesso c'è Stibi.
3: Abbiamo Stibi, il Miracolato, e Mattia Leccaculo.
0: Due persone che iniziano con la V, Wad e Giulio Martena.
2: Vero.
5: E... ragazzi, vogliono graziare Mario Ruggero perché fa parte della massoneria.
1: Davvero?
2: Ah, notizia
1: notizia shock.
2: Notizia shock.
5: Sì, raga, ne sono sicuro, lui è un massone.
1: Perfetto. Grazie. Torni grazie da Milano, signori.
5: Grazie, ciao raga, grazie a nome di tutto il convivio.
1: Grazie.
2: Vabbè, a voi,
1: basta
2: a voi, grazie
5: come
2: a voi.
3: Comunque no, Tony, guarda, io voglio dirti, lavoro per un'azienda che si chiama Covivio. E voi vi chiamate Convivio, cioè abbiamo molto più in comune.
6: Ah, ma tu sei
3: che...
6: il palazzinaro di Convivio?
1: Sì, ecco.
3: Ma che palazzinaro, che ci abbiamo solo uffici? Ma che palazzinaro, magari.
6: Vabbè, gli uffici non è che sono astronavi, sono palazzi, figa.
3: Allora hai ragione.
6: Ho scritto tipo un capitolo della mia tesi contro tutti questi paracovivio. Altri nomi di cui
2: tutti
6: magari evitiamo di fare.
1: Ma magari, esatto.
2: Ma sbaglio, non è la piscina che si sta gonfiando, è Mauro che si sta
1: svuotando.
2: Esatto.
3: Johnny continua a minacciarmi con sta pompa.
1: Vabbè,
2: è la siringa di Pierino, dei film di Pierino, quella gigantesca così, no, con le donnine nude, allora, a fianco, vestite da infermiere.
1: A questo punto raccontiamo qual è il nostro progetto. Vai. Sul lungo periodo.
2: Allora, il nostro progetto è fondare un partito politico che si basa sulla tradizione, la famiglia e soprattutto la storia italiana come primo posto.
0: Parola
2: come...
0: d'ordine.
3: E che vi permetta di diventare sindaco di Santo Stefano di Camastra.
1: Mi sa che siamo arrivati un po' in ritardo.
0: Parola d'ordine e remigrazione.
1: Sai che siamo arrivati un po' tardi.
5: Remigriamo i turisti cafoni.
1: Esatto, esatto. No, ma allora, vogliamo raccontare un po' come...
2: Vai, assolutamente, lascio la parola a te.
1: Vado io. Allora, quest'anno cosa che abbiamo fatto? Abbiamo cominciato che, vi dirò, la mia motivazione era medio-bassa, nel senso che verso la fine dell'anno scorso pensavamo di aver dato adito a tutti, cioè di esserci bruciati tutti gli ospiti che potessimo avere. E quindi io ho detto, ma sì, ci faremo ancora questa stagione, poi dopo, sai, Poliradio, cioè, ha fatto il suo periodo, eccetera, ci siamo divertiti un po', e così, e adesso è anche ora di basta, no? Poi è successo che nel frattempo... Mauro, dimmi se posso raccontare questa cosa sulla tua vita privata,
0: Sì,
1: no,
0: posso, fai quello che vuoi.
1: Ok, che Mauro ha deciso di... comprare casa a Milano, no?
2: Comprare una piscina gonfiata.
0: Davvero palazzinare.
3: Pare che è la prima volta che la diciamo sta roba.
1: Esatto. No, beh, però è la prima volta che la diciamo in onda, no? Quindi Mauro ha deciso di indebitarsi per il resto della vita per comprare una casa. E noi abbiamo detto...
2: deciso di occuparla.
1: Esatto.
5: Io ci sono,
2: Esatto. No,
5: non avevate dubbi.
2: Ma già contato.
3: Allora, devi capire che io non pagherò niente per tutto il materiale che compriamo. Perché? Perché la terza stanzetta che abbiamo nella mia casa, anziché affittarla io a terzi, quindi prendermi quei 600 euro al mese per uno studente del Politecnico al primo anno, ci avrò Johnny Shock sempre a casa.
2: Studente
3: a fare.
2: Al secondo anno.
3: Esatto. Johnny Shock, Stibi, Soscemo di Mattia, saranno sempre a casa mia. Quindi dovranno avere pure un mazzo di chiavi riservato.
2: Assolutamente.
1: Perfetto.
2: Se no io non mi muovo se non c'è un mazzo di chiavi.
1: E quindi cos'è che faremo? A un certo punto ci siamo detti: ma questa stagione sta andando troppo bene in termini di tutto, di ospiti, di ascolti, di qualità, tolta questa ultima puntata. E abbiamo detto: l'anno prossimo, quindi, che obiettivo abbiamo di iniziare a fare Twitch? Quindi l'anno prossimo finiremo di fare, faremo un pezzo della quarta stagione di Tutti Dentro e poi faremo, vabbè, una festa finale in cui ci saluteremo per sempre, eccetera. E poi faremo da casa di Mauro, dal 2027, faremo Tutti Fuori.
2: E vai.
1: Com'è il format di Tutti Fuori? Praticamente lo stesso di Tutti Dentro. Ma ci sarà anche una parte di show all'inizio.
3: Noi chiamiamolo Tutti Fuori. Io lo chiamo chiaramente tra amici Tutti Dentro a casa mia. Sti rompicoglioni.
5: Tutti Fuori nel senso che ci bannano tutti se facciamo una puntata così. Quindi Tutti Fuori da Twitch.
2: Tutti Fuori alla prima puntata.
1: No,
2: sì.
1: È il punto di vista è sempre l'università. No, è Tutti Fuori dall'università. Vabbè, queste cose sono cose.
2: No, io l'avevo capito. L'avevo.
5: Beh, ragazzi, vi lascio ai vostri chiacchiere.
1: Alle nostre masturbazioni.
5: C'era solo il mio scoop, scusate, ci vediamo fuori. Ma calmo.
1: A dopo, no, grazie.
3: Noi che chiaramente con questi nomi università centrici non siamo. Cioè, siamo molto, diciamo, dopo Terna che è diventato esterna, ora tutti dentro l'università diventa tutti fuori l'università. Cazzo, siamo un po' monotematici, non credi, Johnny?
1: È vero, un po', però alla fine.
3: Siamo dei nostalgici, diciamo, di un certo livello.
1: Quindi vabbè, quindi abbiamo deciso di fare questa cosa, faremo Twitch, però siccome noi quest'anno avevamo visto un po' che saremmo arrivati circa 90 puntate, no? Io e Stevie una volta, una sera, abbiamo detto dai vabbè, ma a sto punto vaffanculo, arriviamo a 100 e poi dopo ci salutiamo alla grande, no? Quindi qual è il nostro obiettivo? Noi arriveremo a 100, grazie che stai spostando la webcam, no, spostala pure su di lui che sta gonfiando. Arriveremo a 100 puntate.
2: 100.
1: Questa è la 90.
2: 100.
3: Io punto
2: 100.
3: A superarle perché mi piacciono i dalmata.
1: Almeno 101. 100, esatto. Almeno 100 puntate. Poi faremo. Ci saluteremo. Quindi questa era la 93esima. Noi adesso ne abbiamo ancora altre due che adesso vi raccontiamo. Finite queste 100 puntate, faremo una festa di addio. E dopo quella festa di addio, dopo un certo periodo, andremo a fare Tutti Fuori su Twitch. Che sarà uno show che avrà gli ospiti come Tutti Dentro. Il format sarà molto simile, ma aggiungeremo anche la parte in cui Stevie fa i personaggi. Noi facciamo una roba un po' più. Proprio un po' più show, no? Quindi non solo la radio fatta magari più verso il podcast, ma proprio lo show con gli ospiti. Che
2: mai dire gol.
1: Esatto.
2: Senza gol, perché non ci sono partite.
1: Esatto. E quindi questo è quello che inizieremo a fare.
2: Sempre se Mauro prossimo non ci lascia oggi.
1: Esatto.
2: Se pure rotta la piscina.
1: Poi finito.
2: Salutiamo i nostri ospiti che non ci vedranno più dopo questa scena imbarazzante. Esatto. Che hanno visto che non vorranno più venire.
1: E noi, finito questa puntata di oggi, abbiamo altre due puntate.
2: Due puntate.
1: Che sono? No.
2: Con Giulio.
3: Ma è Johnny? No. Non si dice.
1: Due puntate con la V. La prima è Water Polo.
2: La seconda
1: che con
2: Chris.
1: Con Chris
2: e Chris.
3: Il mio coinquilino Christodoulos Vucinas è il suo amico, che in realtà era il primo portiere della squadra.
2: Della Lazio. Come si chiamava? Scusa?
3: Dinizis.
2: Sirigu.
1: Ok. Sirigu. E poi l'ultima puntata della quella che abbiamo chiamato la Tutti Dentro Summer Parade, che saranno due puntate, che sono quella del Water Polo e quella con Vuad.
2: Mi sa tanto di quando fai le cose, le chiami, che estate con noi, esatto. Tre puntini, estate, esatto. Con noi.
1: Quindi l'ultima puntata sarà, noi quindi abbiamo ancora due puntate che sono state registrate, ve l'abbiamo già detto, il 23 di luglio con i ragazzi di Waterpolo e il 30 di luglio che chiude veramente la stagione con Wad, e in cui abbiamo un po' raccontato qual è stato il suo percorso, la storia del suo percorso in radio, eccetera. Poi con questo arriviamo a 95 e poi facciamo le ultime 5 puntate l'anno prossimo, da ottobre fino a metà novembre. A metà novembre festa di addio, ci salutiamo e poi dopo... si farà Tutti Fuori dal 2027. Io vi dirò, mi sto un po' cagando addosso, perché
2: un programma a lunghissimo termine, cioè,
3: e finché non ho fatto il rogito casa non ce l'abbiamo.
1: Esatto, primo
2: meglio per te Mauro che non ce l'hai casa.
1: Secondo comunque è una cosa ambiziosa, nel senso che noi dobbiamo comprare della strumentazione per fare lo studio in casa di Mauro. Cambiano un po' di cose.
3: Ma non avevi già comprato tutto?
1: No, ho comprato solo il mixer.
3: Non ti sei venduto tipo il ciondolo d'oro?
1: No,
3: per,
1: no, no, no. Vabbè, ma Mauro, ma adesso è arrivato il tuo momento.
2: È arrivato il momento di spogliarsi. È arrivato questo momento.
1: Cioè, dai, non... no, fai serio un attimo. Come,
2: dai, cosa, non si può, io mi punto.
1: Porca troia. Tu cosa ti aspettavi da... Cioè, cosa ti aspettavi da questa stagione? Ti aspettavi che sarebbe finita così?
3: No, ma mi aspettavo che sarebbe finita così, ma non mi aspettavo che sarebbe cominciato qualcos'altro dopo.
1: Ok.
3: Sono molto contento, perché poi chiaramente è tutto un allinearsi di pianeti, se Dio vuole. Quindi casa nuova, spazi nuovi, quindi abituarsi a una nuova quotidianità, e spero che anche voi ne facciate parte. Ecco.
2: Vai Mauro, una bellissima vita quella che ti aspetta.
1: Matti invece cosa...
0: Io non vedo l'ora ragazzi, cioè sembra un progetto molto figo, anzi non sembra, lo è. Poi, che cazzo è quello? Vabbè. Quindi no, non vedo l'ora. Poi secondo me è un territorio... mezzo esplorato, diciamo, perché adesso siamo in live,
1: esatto,
0: su Twitch, però preso da un'altra prospettiva, mi... Che cazzo stai facendo? mi piace molto l'idea di uscire da qui e provare a portare una cosa molto simile al di fuori. Quindi proprio scavalcare le limitazioni che ci impone stare qua.
3: E saresti anche, tra l'altro, uno dei primi, perché sei ancora nel pieno dell'essere studente. Ma ti spenderei per qualcosa.
0: Ma sai che io forse ho un anno che mi manca. Cioè io ti do questa cosa brutta,
2: questa notizia, anzi.
0: Ma io sono in corso.
2: L'ansa ha battuto.
1: È una cosa che di solito qua non siamo abituati a sentire.
3: Ma infatti, ma che cazzo
0: non c'è
3: dire?
0: L'usanza Poliradio.
1: E quindi io devo dire che per me è stato veramente molto strano il fatto che a un certo punto, mi sa che, cioè, durante quest'anno abbiamo proprio cliccato tutti e quattro, e c'è stata un'alchimia che difficilmente mi verrebbe da dire forse in un altro programma mi è successa, vabbè, con Stibi quando facevamo il salotto, ma era una cosa diversa, e con uno degli altri programmi che avevo fatto c'era quel tipo di sintonia lì, e che quando c'è qualcun altro che alla fine non siamo noi, comunque non funziona allo stesso modo.
2: Ecco,
1: no?
2: A differenza del salotto, quello che ho notato che è mancato al salotto, secondo me, è la costanza. Qua
1: è
2: tutti
1: vero.
2: Crediamo nel progetto, e secondo me quest'anno c'è stato uno switch totale. Cioè, non fosse andato così bene agli occhi di tutti, non avremmo avuto intenzione di continuare, comunque di avere questo progetto, perché
1: esatto,
2: comunque è una cosa impegnativa. Ma mi fa piacere che ci crediamo tutti, anche persone che non vedo in questo momento perché sono a terra.
1: sta facendo un rogito solo per fare
3: questa cosa. È un po' come in Sicilia, il salotto lo uso ogni tanto, ma il soggiorno, noi siamo
2: bello,
3: il soggiorno del salotto. Ma che cazzo ne sanno quelli del salotto, no?
2: Questo è uno slogan pazzesco.
3: Abbiamo una piscina d'inverno.
1: E quindi grazie davvero, è stato un bellissimo percorso. So che ci mancano ancora 5 puntate, c'è ancora un pezzo della stagione dopo. Quest'estate noi, voi non lo sapete, ma faremo delle chiamate ad agosto in cui abbiamo un'altra persona che forse si aggiungerà. Noi dobbiamo pensare a un locale in cui fare l'ultima serata. Ci sono ancora un sacco di cose. Nel frattempo
3: Johnny già decide chi entra e chi esce da casa mia praticamente.
1: Esatto. Beh, non è vabbè, però dopo ve lo dirò. Ve lo dirò dopo. Nel frattempo arriviamo alla fine della stagione. Quest'anno da questo studio, nell'ora di tutti dentro, sono passate più di 52 persone, se non sbaglio. E quindi è arrivato il momento dei ringraziamenti di quest'anno. Quindi ringraziamo sicuramente i nostri ospiti. Sto parlando di Gatto Toro, Iva Eva, Bea Cristalli di Treccani, Telemagenta, Musica per Bambini, Giovo Show, Marco di Degrado Aeroportuali, Convivi Sigarette, che sono Andrea di Nonno, Jack, Tony da Milano, Machi, Emilio e tutta la rassegna di Cortocircuito, gli HR, Gianluca e Marcello, Ray, 7 Maggio, Albelama, Federico Carpita, Matteo Roversi di Cosmico, l'avvocato Marco Micheli, che stasera non è potuto
0: il grande
1: essere
0: con
3: doppiamente perché esatto, non una, ben due puntate.
1: Due puntate. L'unico ospite ad aver fatto, insieme a Iva Eva, aver fatto due puntate, che salutiamo tantissimo.
3: Quasi tre se fosse venuto stasera,
1: esatto,
3: purtroppo, ma guarda, cioè, ci sei mancato.
1: I creators, che sono Anne Bassi e Leonardi, Nipple Nape, Maria Sole Su. Ciao mamma, Luca Sosta, Chiara Sai Bene, Lorenzo Luporini, Daniele Stizza, Marco Antonio, Matteo Elena di Tuchiche SD, Valerio Ero, Rochelmeyer e Rossella Essence. Ma sono passati anche, e anche qui vi chiedo un applauso, il maestro Giulio Ciocca e le sue selezioni musicali che ci hanno accompagnato per buona
0: bellissime
1: parte del,
0: grazie,
1: dell'anno.
0: Maestro.
1: Joe Arion del Circo Volante di Poliradio, Samu, Tancredi Pezzoni, Giulio da Lecce, che poi è diventato Giulio da Bergamo, Ale Zito, che è stato qualche volta in regia, ma che era stato il nostro regista fisso nelle prime stagioni, Scarillo. E quindi, e soprattutto grazie a voi che questo programma l'avete costruito veramente mattone per mattone. Santa Maradonga, Steven Miracolato e Mauro Carlino.
0: Grazie a te, Johnny.
3: Grazie a te, Gianni.
1: Non pensavo saremmo arrivati fino a qua, proprio anche fisicamente.
2: Ma anche proprio in questo momento, in questa situazione, direi.
0: Per fortuna che quelli di Twitch lo guardano. C'è Tancredi che dice: grazie per avermi ospitato nello storico episodio condotto dalla visionaria star di questo show, Mauro Carlino.
3: Ragazzi, è stato il primo episodio condotto da me. Speriamo anche lì. Io, onestamente, ho fiducia di crescere da quel punto di vista, perché voglio imparare. Non l'ho fatto in questi 3 anni, magari. A quel punto, a fare regia, avendo le cose a casa, magari a un certo punto comincio a smettere. Poi cancello gli episodi che abbiamo fatto, ma Mattia sarà pronto a perdonarmi, credo. Spero.
1: E quindi grazie, noi siamo arrivati alla fine, quindi non è davvero una fine, perché è così, perché ci sono ancora 2 puntate, ci sono ancora quella con Waterpolo e quella con Wad. Ci hanno scritto... No.
0: Dopo
1: no.
0: di noi c'è Roommates.
1: Dopo di noi c'è Roommates.
3: Ah, dai. Basta sto cazzo il Roommates.
1: No, no, no, ma è il mio e quello di Ludovico. Stai calmo. Stai calmo. No. Dopo di noi c'è Roommates dalle 21 alle 22. E vi ricordiamo ancora le ultime 2 puntate. La settimana prossima e quella dopo. Arriviamo alla fine di luglio. E poi ci rivediamo e risentiamo a ottobre. E vediamo cosa succederà. Noi intanto siamo super grati. Ci vediamo qua fuori in Piazza Leo. Se ci state ascoltando e state arrivando, nel dubbio. Da noi a voi il nostro più sincero
7: Suka!

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.
20: All of the hits from yesterday to today. Only

0: today. Change the way you listen to music.
1: You're listening to Paulie Radio Extra.
2: Hey, yo. Yo.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Reintroducing the DJs.
2: Check it out.
4: This is Roommates.
5: Benvenuti ad un nuovo Roommates. Un'ora di musica
6: con DJ Ludo,
5: con Madonghia,
6: pronti a muoverci.
5: Un'esperienza.
6: Non vediamo l'ora.
5: Dovete muovere il vostro corpo nel modo più particolare che conoscete.
6: A tempo, non a tempo, non ci interessa.
5: L'importante è solo ballare.
6: Ballare.

0: at Night.
1: Oh yeah! DJ Ludo in console ci porta un brano degli Shakedown incredibile.
2: State muovendo il vostro corpo?
1: Restate sintonizzati.
2: Le vostre gambe si stanno spostando?
1: I vostri arti sono in movimento?
2: Noi lo speriamo.
1: Balliamo con DJ Ludo e Madonghia in questo Roommates incredibile.

0: Mattia, io mi stavo preoccupando.
1: Dimmi.
0: Ma perché ho realizzato che magari là fuori, nel mondo, no, nelle migliaia e migliaia di persone, magari ci sono alcune che non sanno ballare.
1: Ah, impossibile. Secondo me prima si comincia a ballare e poi si comincia a camminare, a gattonare.
0: Ma per fortuna che c'è WikiHow, perché ci dice esattamente come ballare. Il primo passo: ballare in stile libero. Muovi la testa a ritmo. Ci sei?
1: A ritmo, vai, ci sono.
0: Lo stai facendo? Bravissimo. Adesso sposta il peso da un piede all'altro.
1: Tutto il peso o metà?
0: Tutto.
1: Vai, ci sono.
0: Adesso fai un passo a tempo con il ritmo.
1: Oddio, qua è un po' in crisi.
0: Aggiungi un po' di movimento con i fianchi.
1: Ah, i fianchi li so muovere.
0: Aggiungi qualche movimento con le braccia.
1: Eccomi.
0: E ci sei.
1: Sto ballando.
0: Vai Mattia, continuiamo a ballare con questo roommate.

0: dalla Svezia con gli ABBA alla conga africana. Ma come fai, Ludo? Come fai?
1: Guarda, questo studio, questa console ci sta casando.
0: Ci sta portando ovunque. Io spero che voi stiate ancora ballando, muovendo le mani, muovendo i piedi, muovendo le gambe.
1: Vi abbiamo insegnato come.

0: Mattia,
1: cioè, ho paura.
0: You turn me upside down, guarda.
2: Incredibile.
0: Con la musica che metti mi fai girare.
1: Però dai, Diana Ross.
0: Spacca.
1: La numero uno.
0: Purtroppo stiamo arrivando verso la fine, ma mi sa che con questo caldo magari è anche bene, perché se avete ballato, avete sudato,
1: avete puzzato,
0: avete
1: come
0: puzzato,
1: stiamo facendo io e Ludo in questo momento.
0: Noi un sacco, puzziamo un sacco.

0: Mattia, let me talk to you.
1: Tell me, guy.
0: Perché è stata una puntata di Roommates incredibile.
1: Bellissima,
0: potete recuperare anche tutte le altre puntate di Roommates sul sito di Poliradio.
1: Assolutamente.
0: Su Mixcloud, sì. Ovunque, se vi siete divertiti con questa, sicuramente vi divertirete anche con le altre.
1: Abbiamo fatto un po' un bel excursus, siamo arrivati ad Ibiza.
0: Miami, Africa, di tutto.
1: Di tutto e di più. Grazie Ludo per essere stato
0: grazie
1: con me.
0: Grazie Mattia, grazie mille. E ci sentiamo alla prossima.
1: Alla prossima. Questo è il primo Roommates in cui non ho messo una canzone italiana.
0: Ah, beh, un Roommates di record questo.
1: Oh yes, che bello suonare con te Ludo.

0: You're on Poly Radio Extra. Urban Style.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

insieme, oh. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Thank you, Dave.
1: Toy Roger Extra.
2: Brand new.

0: listening to Poly Radio Extra.
1: Yeah, Marrakesh, Mars, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

for the power.

0: You're listening to Poly Radio Extra.
1: Hey. Yeah. Tre, mom.